0: Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Qualcuno ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

notte è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei i mattinieri, Max Poli e la Lechi. Dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto. Yes, yes.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, Portami a casa, Kiss Kiss.

0: Phoenix, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Stefano Piccirillo con

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Una buona giornata e bentrovati. Il Nepal potrebbe avere bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione.

0: di almeno 750 vittime e oltre 3.000 dispersi, tra loro anche tre italiani, Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale, residente a Lugano. Sono atterrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani scampati al disastro. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. La visita di Ratcliffe aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba in seguito ad un fortissimo mal di testa, ha ripreso conoscenze dopo diverse ore di coma ed è stato trasferito in un ospedale a L'Avana. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e che un aereo sanitario è disponibile per farlo rientrare in Italia. Prima di procedere al trasferimento, puntualizzano le stesse fonti, e tuttavia è necessario verificare che le condizioni del paziente consentano il trasporto. Ancora cronaca, ennesimo femminicidio, stavolta a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A chiamare i soccorsi, i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora in casa ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese. Cremona in ginocchio dopo il passaggio della tromba d'aria alla grandine, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate, una quarantina i feriti, nessuno grave. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il Sindaco Virgilio per esprimere la sua vicinanza alla comunità cremonese, ai cittadini, all'amministrazione e alla diocesi. Sport, calcio, nella seconda giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan in testa alla classifica, al Franchi sorprendente 3-0 del Frosinone sulla Fiorentina, in trasferta anche il 3-2 dell'Udinese sul Monza, ancora capo il Torino sconfitto sul campo del Sassuolo 2-1. MotoGP, alle 14 il Gran Premio d'Aragona, dalla pole scatterà l'Aprilia di Bezzecchi, giunto terzo nella sprint race vinta dalla Ducati di Marc Marquez davanti al fratello Alex. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Kiss, kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss. I'm a soul. I'ma love you. Più bella suona solo su Radio Kiss

0: e saranno le 9 di questa domenica 30 di agosto. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti
0: in diretta dall'Aquapark Odissea 2000. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Siamo anche un po' tristi perché oggi è l'ultima diretta, chiudiamo noi questa stagione, ma quella dell'Odissea 2000 andrà avanti ancora per giorni e giorni, però insomma è l'ultima diretta, un po' ci dispiace. Saluti i nostri registi.
1: Sì, Andrea Cimini in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Sia chiaro, da domani torniamo in onda con i mattinieri, cioè, giusto per dirci. Domani riparte il palinsesto di Kiss, chiamiamolo invernale. Ci raccontate come va questa domenica, come inizia, quali sono gli auspici. Questo è il numero per i vostri messaggi.
1: 347-490-0042.
0: La Liti ha un auspicio, ve lo dico tra poco. Dai, mettiamo la musica più bella.

0: su Radio Kiss Kiss, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Oh, la Leti, sai che io e Benny qui in regia stavamo parlando di economia?
1: Sì, le stavo sentendo.
0: Sei, come sei messa con l'economia? Come
1: no,
0: sei
1: ho messa male, ho finito tutto.
0: Economia domestica, come va?
1: Ah, con quella sto messa bene.
0: Cioè sei una parsimoniosa al supermercato, vai alla ricerca delle offerte.
1: Certo, offerte buone però, certo.
0: Hai la tesserina sconti?
1: Ho tutte le tesserine del mondo.
0: Ti ricordi che la tesserina sconti ti fa degli sconti, ma ti profila?
1: Certo, ma tutto ci profila.
0: Cioè, per esempio, parlavo con un esperto di supermercati e centri commerciali che mi raccontava come grazie a queste tesserine decidono anche il tipo di confezionamento di, per esempio della carne.
1: È vero.
0: Vedendo le abitudini della strisciata della tesserina abbiamo capito che se faccio il pacchetto da 500 grammi della fettina di carne nessuno lo prende, quello da 300 sì, e quindi iniziamo a imbustare e confezionare quelli a 300 grammi. Vedi che è tutto studiato, la legge.
1: Sì.
0: Ricordati la legge del marketing, se è gratis il prodotto sei tu.
1: Sì. Lo ricordo.
0: Vabbè, stamattina parlavamo di economia con Benedetta, mi è rimasta un po' questa roba qui. No, per dire, facciamo tutti due conti adesso dal rientro dalle ferie, no? Un po' con quanto ho speso, quanto mi resta, quali scadenze ho. Ecco, la Leti è già alla ricerca di offerte al supermercato, cosa hai trovato?
1: No, sto ancora cercando e valutando, sai.
0: Cerchi il 3x2?
1: No. Il 3x2 non mi piace, ad esempio.
0: Come no? Prendi 3, paghi 2, scusa, non è male.
1: Ho capito, però se poi ti maggiorano la cosa, il 3x2, alla fine vai a pagare la stessa cifra.
0: No.
1: Dipende, sai.
0: Ragazzi, l'altro giorno parlavamo invece di inflazione occulta. Cioè, ma quanto sono bravi questi di Kiss Kiss? Che cosa si tratta? Cioè,
1: praticamente, posso spiegarlo io? Avete presente il classico panettone che una volta compravamo tranquillamente? Allora, ecco, prima usciva fuori un bellissimo panettone, anche se lo pagavi magari 20 euro, bello panettone grosso, adesso ti esce un quarto e lo paghi allo stesso prezzo, ma la confezione è uguale,
0: Ecco,
1: è uguale, solo che c'è una piccola sorpresa,
0: pesa
1: un panettoncino piccolino.
0: Cioè quello da un chilo è diventato per piano 800, 700, ora 500, va bene, perfetto, c'è scritto fuori, però il packaging è rimasto quello, va bene.
1: Certo.
0: No, è una riflessione, giusto per capire ragazzi, mettiamo una canzone e poi iniziamo a sentirvi, perché si torna a casa dalle ferie, per molti si fanno ragionamenti di questo tipo: oh, quanto mi è rimasto? Prendi il panettone da un chilo e scopri che è da mezzo chilo. È una brutta sorpresa.

0: settembre. Due settimane su Radio Kiss Kiss. In realtà stavo facendo due conti col pallottoliere, ce la faccio oggi è 30, a settembre mancano due giorni, eh? Hai visto che bravo, so fare anche
1: sei bravissimo.
0: Abbiamo parlato di economia, siamo anche dei bravi calcolatori umani.
1: Ma infatti, guarda, mancano due giorni a settembre, ho finito lo stipendio.
0: Ti pareva.
1: Ecco, capito, sì.
0: Vuoi mandare forse un messaggio criptico ai vertici aziendali di Kiss Kiss?
1: No, ma non mi permetterei mai, però lo mando a te, mi fai qualcosa da prestarmi.
0: Ma non ho capito. Ma perché?
1: Magari se mi presti qualcosa.
0: Stavo facendo poco fa i conti 3x3, 3x9, ora Ravaio Ferraboa, non ce la faccio, la letra, facevo i calcoli. No, non c'ho più soldi.
1: Siamo un po' esauriti stamattina.
0: Bene, perfetto. Allora, sentiamo gli ascoltatori che è meglio. Voi come siete messi? Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Lady. Noi siamo in viaggio da questa mattina alle 4 e siamo quasi arrivati al mare. Un bacione.
0: Bene, bene, pronto.
3: Buongiorno mattinieri, Vittorio e Giuseppe da Scauri. Siamo appena arrivati nelle vostre vicinanze a Cosenza.
4: Buongiorno.
0: Ciao, ciao ragazzi, pronto.
5: Ciao, buongiorno. Oggi arriviamo a Odissea 2000.
0: Oh, ci venite a trovare.
5: Primo weekend di ferie.
0: Dai, vai, passate a salutarci in postazione. La vedete, siamo nella piazza centrale di Odissea 2000. C'è la postazione di Kiss Kiss. Buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leggi.
1: Ciao.
6: Peppino da Bari.
1: Ciao Peppino.
6: Max, da domani si riprende il solito tram tram.
0: Giusto.
6: Buon rientro a casa e ci sentiamo domani mattina. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te.
6: Animo.
0: Animo. Perfetto.
1: Animo.
0: Questo è lo slogan dei mattinieri e domani la nostra giornata riparte dalle 5 alle 7 del mattino, quella di Kiss Kiss con noi mattinieri, Max e la Leti, e poi riparte tutto il palinsesto. Che insomma riprende la stagione invernale al 31 d'agosto con ancora 20 giorni d'estate, se il 23 no, diventa autunno, insomma fa un po' strano dire palinsesto invernale, ma così che si dice in gergo. Va bene, allora Laliti, volevo dirti,
1: dimmi tutto.
0: Stavo giocando un po' con le fotografie, questo è un altro argomento che vorrei trattare. Avete tutti il partner, la partner che vi chiede di fare delle foto a bordo spiaggia, sulla battigia, in piscina, e si mette in pose anche imbarazzanti davanti agli altri?
1: No, io non le chiedo più perché tanto le fa male.
0: Lo sapevo. Questo è uno dei problemi più diffusi. Tanto le fa male. Io ho fatto un po' un corso di fotografia. Poi
1: tu hai fatto un corso?
0: Sì, online. Prendo i video che mi spiegano come fare. Devi invertire lo smartphone.
1: Io
0: lo
1: ho fatto
0: rovesciato.
1: Un corso di fotografia vero e proprio.
0: Vabbè, però devi fare. L'effetto bouquet lo sai fare tu, lo sfocato dietro.
1: Certo che lo so fare. Io ho fatto un corso di fotografia.
0: E allora Leti mi fa un servizio, lo posto e poi mi direte se l'ha fatto bene. Dai, perfetto. Beh. Con Max e la Leti su Kiss Kiss fino alle 13.
7: Kiss Kiss Play Summer.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Tammy, com'è che si chiama questa? L'abbiamo imparata, Leti? Tim Impala? Lei si chiama, la seconda è Jenny. La canzone è Dracula.
1: Infatti ho imparato a dire Dracula.
0: Tammy Impala, è scritto così. Si chiamerà Tim Impala. Cioè, scusa, Impala. Tu lavori alla radio, dovresti saperlo. Ragazzi, non ho idea di chi sia costui o costei, anzi.
1: È costei, credo, Tim Impala.
0: Però una che si chiama Impala e canta di Dracula, mi ero già posto questo... questo dubbio qualche giorno fa,
1: okay.
0: È perché Dracula va ucciso con un paletto di frassino. Lei si chiama Impala Dracula, capito? Quindi è tutto, ragazzi, è tutto collegato. Guarda che riflessioni profonde. Però non è frassino.
1: Come non è frassino?
0: Paletto di frassino?
1: Sì, generalmente è di frassino.
0: No, cioè, vabbè, era giusto.
1: Però perché Andrea dice che non è frassino.
0: Sì, non è lei, non è frassino, è solo Impala, ma non Impala frassino. Dovrebbe farsi aiutare da un DJ producer che si chiama Frassino, magari. E fanno vabbè usciamone, ragazzi.
1: Sì,
0: sono elucubrazioni da fine stagione, perdonateci. Allora, siamo certi che i vostri contenuti saranno più interessanti di questa prima parte di Max Lality, quindi vocali a gogo, ci raccontate un po' della vostra domenica, ultima domenica di agosto, come va, quali sono i progetti.
1: Il paletto di frassino è l'arma leggendaria tradizionalmente associata all'uccisione dei vampiri nel folklore europeo.
0: No, Andrea diceva Tammy Impala, non è che si chiama Tammy Impala frassino, capito?
1: Ah,
0: capito?
1: No, non si chiama frassino, ovvio. Frassino è il paletto.
0: Tammy Impala. Lei non è, vedi, fatta di frassino. Va bene, ce l'hanno scritto proprio, vediamo se ci arrivate, ragazzi. Ah, vabbè, mettiamo la musica più bella. Stiamo divagando stamattina, ma è la domenica. Va bene così, dai, tra poco sentiamo voi.

0: programma e la canzone di Costantos su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9.34. Buongiorno da Max Foley
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'acquaparco di Sierra 2000. Siamo in esterna. Dicevo, vi sento la voce un po' diversa. Sì, quando sei in esterna, sai, non hai l'effetto studio. Siamo in vetrina, ma sono comunque gli addominali vocali, dovresti percepirli comunque, no? Sentite,
1: sì,
0: qua che...
1: Che addominali.
0: Allora, ieri abbiamo accennato all'argomento calcio, perché la Leti si diverte a tirar fuori i pronostici. Non ti ho sedotta, Benedetta, con questa voce.
1: Lo sguardo di Benedetta è stato...
0: Sono rimasta colpita, vabbè. Parliamo di calcio, perché la Leti ieri ha lanciato i pronostici. È iniziata la seconda giornata. Venerdì il Milan ha vinto con Venezia 2-0. Sassuolo-Torino, ieri che cosa avevi pronosticato?
1: La vittoria del Sassuolo, e l'ho presa.
0: 2-1 ha vinto ieri. Fiorentina Frosinone 0-3.
1: Avevo dato la vittoria alla Fiorentina, ha perso. Questo anche, non lo...
0: È anche una debacle clamorosa della Viola, no? Che ieri festeggiava anche, c'era la festa proprio da Fiorentina, ma purtroppo hanno dovuto festeggiare per loro con una sconfitta. Monza Udinese,
1: avevo dato la vittoria dell'Udinese, qui l'ho presa perché ha vinto 3-2 contro il Monza.
0: Perfetto. Juventus Parma,
1: avevo dato la Juventus perdente, invece la Juventus ha vinto 2-0 contro il Parma.
0: Due le hai presi, due no. Allora, le partite di oggi: Napoli Como, dimmi solo questo.
1: Napoli
0: è uno?
1: Sì, è uno.
0: Cagliari Inter
1: è un 2.
0: Ah, vince l'Inter. Vabbè, Lazio Genoa
1: 1.

0: No signora, no, non vivo più senza te. Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti. Abbiamo visto saltare la rete e sfrenarsi su questa canzone, dopo l'ho posto sui miei social,
1: sì,
0: sì. Max Poli, aggiungetemi,
1: basta che mi tagghi, però
0: faccio vedere la rete come ballava su questa canzone. Dai, intanto su Radio Kiss Kiss mettiamo una canzone nuova, quella di Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: nostro New Kiss, Olivia Dean, Baby Steps, appunto, su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:43 minuti di questa domenica del 30 di agosto. Allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Per saperne di più ci colleghiamo con ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione continuerà a dominare sull'Italia anche in quest'ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni significative, il bel tempo continuerà a prevalere ovunque con tanto sole e temperature ancora tipicamente estive, temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro e tra 33 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss Kiss. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199€. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: questa è della canzone di Anna su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Siamo in mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, sì. Località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Mm-hmm. Ultima puntata oggi da qui, ragazzi.
2: Mi sono tanto triste.
0: No, siamo dispiaciuti veramente, però è stato bello. Due settimane qua incredibili per quanto ci riguarda. In realtà Kiss Kiss da qui da inizio luglio ci siamo stati anche noi, siamo alternati con Marta e Benny, che salutiamo. Ma intanto, ecco, siamo pronti ad iniziare una nuova stagione insieme. Da domani riparte la stagione, chiamiamola invernale, di Kiss Kiss.
1: Sì.
0: E quindi avrete modo di sentirci di nuovo dalle 5 alle 7 per chi si alza la mattina presto. Intanto sentiamo noi voi. Buongiorno.
3: Max, la Leti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Franco da San Severo.
0: Oggia.
3: Domani si inizia a tagliare l'uva, ma.
0: La vendemmia.
3: Siamo la vendemmia.
0: Dai.
3: Che oggi ci riposiamo per trovarci carichi domani mattina.
1: Bravo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Poi mandatecelo un po' di novello, ragazzi, però non possiamo stare sempre qui a sentire che fate le cose buone.
1: Un po' di fragolino anche.
0: Dovete ungerci in qualche modo, andiamo unti. No, si scherza, vai, pronto, vai.
4: Kiss Kiss, Max e Letti. Io tutti parlano delle vacanze.
0: Hai ragione, basta.
4: Io invece sto pensando che domani è l'ultimo giorno di lavoro, che dopo domani devo andare a farmi la richiesta NASP e tutte quelle cose bellissime di chi fa, di chi è disoccupato.
0: Dai, forza.
4: Comunque,
1: forza.
4: Buona giornata a tutti, buon divertimento, buon relax e Kiss Kiss a tutti e tutte da Lori da Rovereto.
0: Lori da Rovereto, dimmi.
1: Mi è venuto un dubbio. Scusami, l'uva fragola, giusto, esiste? Si fa, sì, il fragolino? Ho detto bene prima, oppure, sì, si fa il fragolino in un'altra maniera? No, con l'uva fragola, giusto?
0: Sì, vabbè, quello un po' più dolce, come vedi.
1: No, no, però mi è venuto a me un dubbio, ho detto magari una cretinata.
0: Lo chiediamo ai nostri ascoltatori. Dai, allora, il vino dolce che piace alla Letti, ti piace anche il bracchetto?
1: No, però mi piace proprio quella con l'uva fragola, l'uva si chiama fragolino, giusto?
0: Può darsi, sì, dopo controlliamo. Ecco, amici, voi che vi occupate di vino, date un po' di delucidazione alla Letti, così
1: impariamo
0: un po' tutti noi. Allora, intanto è aperto al pubblico, l'Acqua Parco di Sede Mila, inizierà a transitare,
1: sì,
0: un sacco di persone davanti alla nostra vetrina e avremo modo di raccontarvi ancora l'estate, l'ultima domenica di agosto, da questo posto meraviglioso. Voi continuate a raccontarci cosa prevede questa giornata con un messaggio vocale di testo qui
1: 347 490 0042.
0: E adesso con Max e la Letti, aspetta,
1: vai.
0: Mettiamo una delle hit di quest'estate 2026, eccola qua, il DJ Hugel con Move It to the Sun, con Max e la Leti fino alle 13.
5: Kiss Kiss Play Summer.

0: con Email Angel e Ultranate Moving to the Sun è una delle hit di quest'estate. Prenota Fambres. Prenota Fambres, dice a un certo punto, capito? Ecco, potremmo fare la parodia.
1: Sì. Non ce la posso fare.
0: Ragazzi. Ne esco questa domenica di Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9.52 con Max e Laleti, la musica più bella, e poi tra poco una bella raffica di vostre storie, vostri messaggi, ci raccontate ma appunto della vostra domenica. Ora George Michael featuring Queen dal 1992, Somebody to Love.

0: Senti qua, capolavoro veramente. George Michael, Queen, Samarit Love dal 1992. Dato via il tempo, la Letti,
1: È volato, sì, la prima ora.
0: Ero giovane e correvo felice nei prati quando questa canzone era una hit meravigliosa, che è ancora oggi in realtà, come si dice in questi casi, un evergreen. Va bene. Allora, siamo pronti adesso, dall'Odissea 2000, a dare la linea alla nostra redazione. In studio centrale ci sono tutte le ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati. Mentre proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Raswa tra Nepal e Tibet, una nuova frana ha colpito l'area del disastro dei giorni scorsi. I soccorritori sono stati trasferiti in una zona sicura. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 700, per la precisione 750, le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di oltre 3 milioni e mezzo di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese, 3 invece gli italiani: Marco Ratto, refice ligure di Rapallo di 50 anni, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito un'importante raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar, mentre le forze russe hanno lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro la capitale ucraina, provocando incendi in diversi quartieri. Dopo una vincente testa a testa tra il sì e il no al referendum, gli islandesi sembrano pronti a rispondere negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Secondo una testata locale, resta solo da completare lo spoglio dei voti nei 4 collegi elettorali, in cui però i sondaggi indicano una maggiore propensione al no rispetto al sì, e al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente ad un rave party in un ippodromo nel cantone Argovia in Svizzera. Almeno una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, ha riferito la polizia. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. Un non sospetto è in fuga. Apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, ha ripreso conoscenza ed è ora in ospedale a La Habana dopo il malore e il ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando una serie di reportage su Cuba. Il governo, fa sapere Palazzo Chigi, ha predisposto un volo sanitario per il suo rientro in Italia appena possibile. Lo sport, calcio, prosegue la seconda giornata di Serie A. La Juventus ha battuto 2-0 il Parma ed ha agganciato il Milan in testa alla classifica. Al Franchi, sorprendente 3-0 del Frosinone sulla Fiorentina. In trasferta anche il 3-2 dell'Udinese sul Monza. Ancora KO il Torino, sconfitto sul campo del Sassuolo 2-1. Infine MotoGP, alle 14 la partenza del Gran Premio di Aragona con la Aprilia di Marco Bezzecchi ancora in pole, le Ducati di Marc Marquez, dominatore della sprint di ieri, e del fratello Alex a completare la prima fila. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Sono le 10 in punto di questa domenica 30 di agosto. Un saluto da Max Foghi.
1: La Letti.
0: Siamo in mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Aquapark Odissea 2000. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Oggi ultima puntata da questo posto meraviglioso che ci ha accolti veramente alla grande e che continuerà ad accogliere, tra l'altro, turisti che verranno da queste parti, anche perché insomma la stagione all'Odissea continua. Intanto saluto ai nostri registi,
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Arriva la musica più bella e poi sentiamo voi.

0: su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo arrivati alle 10:11 minuti in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Ultima puntata,
1: Sì, sono triste, tanto triste.
0: Anche se poi la domenica torniamo anche con Cartolini d'Italia, certo, dalle 9 a mezzogiorno, in questo caso 9:13.
1: Ma sai, è bello trasmettere da qua.
0: Summer.
1: Da qua. È qui, bello, in mezzo alle persone, all'acqua park. Guarda, è stata bella, queste due settimane mi sono veramente divertita e poi ho fatto anche gli scivoli.
0: Molto,
1: e tu non hai avuto
0: ragazzi,
1: coraggio.
0: No, non è che ho avuto coraggio. Vabbè, ma parliamo d'altro. Ecco, settembre è diventato, secondo le statistiche, il secondo agosto. 10 milioni di italiani faranno almeno una vacanza a settembre, con una spesa media prevista di 760 euro.
1: Famosi settembrini.
0: Eh sì, sì, il 71% resterà in Italia. Il dato interessante, la fascia più numerosa, è quella over 55. Italia e Spagna sono i paesi più scelti anche dai turisti stranieri, quindi bene.
1: Sì.
0: Italia è sempre un polo attrattivo per il turismo incredibile. Negli ultimi anni poi c'è stato un aumento proprio del turista straniero in Italia. E, leggevo a proposito di italiani che si spostano all'estero, di questa signora di Fano, si chiama Olga, è un'ex infermiera, ha percorso 7.900 km in sola Italia attraversando l'Europa a bordo della sua auto sportiva. È arrivata fino al paese di Babbo Natale e ha già annunciato di avere in mente un'altra destinazione.
1: Ok, però questa auto sportiva è un'auto che solo metterci penso carburante non so quanto ti possa costare, quindi immagino sia abbastanza ricca questa signora, perché
0: vabbè,
1: sai, un conto mi dici in bicicletta oppure magari che ne so con un'utilitaria.
0: 7.900 km in bicicletta, neanche il giro
1: ma sai che l'hanno fatto, ci sono persone che hanno fatto il giro del mondo in bicicletta.
0: Immagino come no, però per tappi ovviamente,
1: certo, per tappi.
0: No, non fai tutta una tirata al giro del mondo, non gliela fai?
1: No, che non gliela fai, però certo, non so quanto gli sia costato.
0: Va bene, bello leggere comunque anche di queste signore che non si lasciano scoraggiare, dicono
1: sì,
0: anzi
1: sì.
0: Io ho 83 anni, non me ne frego nulla, viaggio da sola e preferisco stare da sola, della serie meglio soli che mali accompagnati.
1: Sì, a volte sì.
0: Magari apriamo l'argomento tra poco su Kiss Kiss, dai.

0: Epopea, la canzone di Dolce Nera su Radio Kiss Kiss, 10 e 16 minuti, buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Siamo pronti a sentire le vostre voci da tutta Italia e oltre. Qual è il primo pensiero di questa domenica? Ragazzi, voglio raccontarvi una cosa, voglio commentare una notizia. Chi c'è? Vai,
2: provo. Max, se vieni a tagliarla ti prendi il novello, se no ti posso mandare solo il vecchietto.
1: Ecco, bravo.
0: Prima parlavamo di vendemmia, hai detto se vieni a tagliare l'uva ti regalo il novello. Va bene, pronto, buongiorno.
3: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Noi siamo in vacanza, siamo una settimana a San Marco di Castellapate. Buona giornata a tutti.
0: Buone vacanze.
1: Sono mai stata lì.
0: Sì, ci si può, puoi sempre andarci. Vedi che a Roma, visto che stiamo tornando a Roma oggi pomeriggio, riapre la piramide Cestia.
1: Bella.
0: Andare a vedere Piazzale Ostiense.
1: No,
0: ci passiamo sempre. Sai, quando tu vivi in un posto, sei sempre
1: convinto. Io sono di Roma, quindi mi viene a dire a me.
0: Lo so, però l'hai visitata la piramide.
1: Sì,
0: cioè,
1: ho visitato tutto a Roma.
0: E adesso ha riaperto, con una nuova illuminazione, aria riqualificata, c'è un percorso più accessibile. O meglio, riaprirà dal 4 settembre.
1: Sì.
0: Saranno organizzate visite gratuite. No, per dire, questo era uno spunto, quella della piramide Cestia a Roma, che spesso e volentieri abbiamo dei luoghi che insomma vengono visitati da turisti da tutto il mondo e li abbiamo magari vicino casa. Noi pensiamo sempre prima o poi ci vado, ma poi non riusciamo ad andarci mai. Il mio caso, per esempio, abitando a Roma e vorrei visitare i Musei Vaticani, vedo sempre più le chilometri che quelli desistono. Dico, vabbè, vado un altro giorno e rinvio da anni ormai.
1: No, ma io ho visto tutto a Roma. Tutto.
0: Vabbè,
1: non mi manca più nulla.
0: Al Colosseo non ci sei stata.
1: Ci sono stata al Colosseo.
0: Va bene, dai, pronto? Chi è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Siamo Antonella e Carla da Potenza. In viaggio per Avellino perché oggi siamo di matrimonio.
0: Auguri.
5: Ciao, Kiss Kiss.
0: Sono di matrimonio come immagino ospiti, però è dura, le temperature sono ancora elevate, non so da quale parte, ma insomma immagino.
1: Però si mangia gratis.
0: Sì, ma oddio, paghi.
1: Vabbè,
0: in qualche modo.
1: Sì, certo, ma è il regalo,
0: dai,
1: ovvio.
0: Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora qui su Radio Kiss Kiss.

0: Schissa te che hai comprato due libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Schissa te che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Questo è l'orario praticamente che condurremo da domenica prossima, che terremo anche domenica prossima per Cartolini d'Italia, un po' un'anticipazione di Cartolini d'Italia, quindi dove ci raccontate un po' della vostra domenica italiana, ora che sia insomma una domenica di ferie, di vacanze, oppure una domenica normale o una domenica lavorativa, perché ci sono tanti lavoratori la domenica. Raccontatelo con un messaggio vocale, ci raccontate un po' di voi e ci ispirate anche per parlare magari di uno o più argomenti.
1: Certo.
0: Chi c'è?
2: Ciao Kiss Kiss, sono Sergio da Palata Campobasso.
1: Ciao,
2: e siamo
1: Sergio.
2: In viaggio per Bari per andare a prendere i miei suoceri in Albania. Sono in viaggio con Francesco, mio figlio.
3: Ciao.
1: Ciao. Pronto, chi c'è?
4: Ciao Max e la Leti.
1: Ciao.
4: Saluti da Carla e Giuseppe in ritorno da una vacanza in Salento fantastica. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a voi, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao.
5: Io sono appena scesa dal Sacro Monte della Madonna di Viggiano e vi mando un bacio e che protegga tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Un bacio da Carmelina Potenza.
1: Bello, bello, mi piace. Sai, io ad esempio stavo parlando prima con Benedetta, un giorno farò il Cammino di Santiago, è una cosa che mi piacerebbe tanto fare, solo che devi avere del tempo a disposizione perché il percorso è lungo, tanti giorni.
0: Dirti già da ora, scusa,
1: io non lo so. Ma io ti odio,
0: prendi la strada, vai.
1: Ah, io non lo so, guarda.

goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: Good old days, Chris De Sarandi su Radio Kiss Kiss alle 10.34. Buongiorno, buona domenica da Max Poli.
1: E dalla Lidia.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Quest'ultimo fine settimana d'agosto è praticamente una festa diffusa, non solo qui, appunto da Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, l'Acqua Parco di Sea 2000, ma sono tante belle iniziative, da Agnone a Biella, passando per le Langhe, la Romagna, Lazio, Valle d'Aosta. L'ultimo weekend estivo è pieno di sagre, passeggiate, mercato e festival.
1: Ad esempio, ad Agnone sono presenti oltre 70 produttori con più di 200 formaggi.
0: Buono.
1: Pensa
0: buono.
1: Che nelle Langhe invece si cammina e si assaggia con la Mangialunga. A Biella partono 9 giorni dedicati alla birra artigianale.
0: No, questo per che dire buono. Che insomma l'estate non finisce col calendario, a parte l'autunno scatta il 23 di settembre, però dico, anche quando si torna a casa e si ha ancora voglia di fare un weekend, di fare qualcosa di diverso, magari vicino a casa, ci sono tante iniziative, tante fiere, tante sagre. Insomma, l'estate italiana finisce quando viene tolto dal paesino l'ultimo tavolo della sagra. Fino allora si può festeggiare, ci si può divertire. E ti dico, guarda, farò una...
1: Ah, ci sono anche quelle invernali di sagre comunque.
0: Roma,
1: secondo me non si smette mai.
0: A Roma, in zona Gemelli,
1: sì,
0: Policlinico Gemelli, farò una sagra sul mio balcone. Sappiatelo, quindi siete invitati tutti. Faccio...
1: Una
0: pisticciola, dai, tra radiofonici italiani, dai, perfetto. Sei contenta?
1: Contentissima.
0: E quindi sei invitata tu,
1: mi tocca pulì.
0: Come ti tocca pulì, scusa.
1: Lo so.
0: Ma no.
1: Sì.

0: Che amici, siamo pronti come ogni ora a farvi ascoltare una canzone nuova, poi preparatevi perché tra poco invece sentiamo le vostre storie in questa domenica con messaggi vocali. Intanto cosa ascoltiamo?
1: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss. Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Carol G, Manu Chao, bajando por el mundo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, pronti a sentire le vostre storie di questa domenica? Come va? Sì. Come procede? Lavoranti, riposanti?
1: Riposanti, viaggianti, in mezzo al traffico, viaggianti. Stato di ritorno.
0: Pronto?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Buongiorno la Leti e Max, sono Vittoria. Siamo in viaggio da Catania per raggiungere Lamezia Terme. Passiamo una settimana là. Vai. Queste sono le nostre ferie. Buona domenica a tutti voi.
1: Ciao.
0: Didascali, che sì. Però carine. Dai, pronto.
3: Ciao. Buongiorno. Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Noi stiamo andando sul ghiacciaio di Presena. Un bacio da Arianna,
4: Attilio
3: e
2: Mariella.
1: Che bello.
3: Ciao.
0: Al fresco, al fresco.
1: Sai che vorrei stare anch'io in un ghiacciaio?
0: Che sì, vai, vai, c'è il frigorifero più avanti là, la lite. Vai, vai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Enza ed Enzo.
1: Ciao.
5: Da Ruvo di Puglia. E noi oggi siamo diretti ai laghi di Monticchio. Yeah! Ciao. È una bellissima giornata, immersi nella natura. Ciao, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Ragazzi, c'è chi dice, ragazzi, siamo in viaggio, è una domenica di code. Tra poco ci aggiungiamo anche io e la Leti,
1: sì,
0: direzione
1: sì.
0: Capitale, direzione Roma. Buongiorno da Radio.

0: Miley Cyrus con Lindsay Buckingham, Meet Me, Fleetwood, Secrets su Radio Kiss Kiss, ragazzi, 10:55 minuti in diretta dall'Acqua Parco di Sera 2000 con Max Poli.
1: E la Leti.
0: Oh, la Leti, sai chi ti saluta?
1: Oh mamma, chi mi saluta?
0: Poi te lo dico tra poco.
1: Ok.
0: No, nel senso, ti saluta Carmen dalla provincia di Milano, che dice che ti adora, ti segue sui social, ma tu non rispondi mai.
1: Insomma, no, non è vero.
0: Ah, vabbè, ma parla al microfono, grazie.
1: Non è vero.
0: Vai, dai.
1: Ci sono.
0: Mettiamo la musica più bella e poi torniamo a sentire le vostre storie in questa domenica mattina, ultima domenica d'agosto. The Verb dal 97, Be the Sweet Symphony.

0: 7 The Verb con Bittersweet Symphony. Ricordo con piacere quell'estate, sì. La musica più bella fa anche questo effetto, no?
1: Ti
0: riaccende ricordi indimenticabili. Richard Ashcroft poi, insomma, si sono lasciati, si sono ritrovati Richard e tutta la band fino a che, insomma, si sono sciolti definitivamente. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Kiss Kiss.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
3: e super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
0: Quasi le 11 di questa domenica 30 di agosto, un saluto da Max Foli,
1: La Letti,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, i mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer, ma sì. Torniamo a fare i mattinieri domani, è una promessa, un impegno, domani dalle 5 riparte il palinsesto di Kiss Kiss, quello invernale, chiamiamolo così, ma intanto abbiamo ancora questa domenica da godere insieme tra le 9 e le 13 in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Un saluto ai nostri registi.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Arriva tanta musica, la musica più bella, quella di Kiss Kiss, e tra poco anche tutte le vostre storie al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Lady and the Giants, questa è Red Light su Radio Kiss Kiss, alle 11:09 minuti. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lady,
0: diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Come inizia questa domenica?
1: Inizia bene, ma basta che non mi tocchi.
0: Ma se io faccio
1: non mi devi
0: tocco,
1: toccare,
0: perché tu mi
1: ti
0: perdi
1: ascolto
0: il tocco?
1: Cioè, tu non devi toccare le persone per farti ascoltare, è fastidioso.
0: Non lo faccio mai, ti sto prendendo in giro perché so che è una cosa fastidiosa. Potremmo parlare delle cose che ci infastidiscono.
1: Mamma, ma potrei veramente, non sai quante
0: la Leti, ti dà fastidio chi a tavola mangia e fa.
1: Io odio chi mangia a bocca aperta, ragazzi, si mangia a bocca chiusa. Io non devo essere costretta a vedere quello che in questo momento stai ciancicando. Bocca chiusa, non

0: si fanno rumori.
1: Misofonia.
2: Cosa?
1: Si chiama,
2: sì, non so. Cioè, no, ma anche quando bevete non si fa rumore.
1: Ma scusa, ma io sto ascoltando Kiss Kiss per la musica più bella e per sentire un po' di storia. Non voglio sentire la lezione di vita che mi insegna una conduttrice
0: pseudotale
1: alla radio. Ah, ecco. Vabbè, buongiorno, chi c'è? Dai, che meglio.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo in viaggio per venire all'Acqua Park e volevamo ricordare alla nostra amica Valentina che è in ritardo. Quindi sbrigati anche insieme a Marco, devi venire subito. Un bacio da Nadia, Angelica, Rosy,
4: Salvatore.
0: Ciao.
1: La rete soffre di misofonia, questa condizione neurocomportamentale per cui suoni quotidiani e ripetitivi come masticare, deglutire o il ticchettio di una penna scatenano una reazione emotiva. E si vede, no ragazzi? Vabbè, della serie chi ci ha dormito, noi compagni di stanza... Cioè, lei dice, ma tu la notte respiri? No, adesso vado in ibernazione, non respiro più. E dice, ma respiri rumoroso. Vabbè, pronto, vai. Cioè, vedi che dobbiamo patire.
5: Max, ciao Leti, a tutti. Vito da Cesena. La mia domenica la passo a pulire il pullman perché domani parto da Medjugorje per rientrare a Cesena. Quindi si lavora tutti i giorni. Kiss a tutti.
1: Volevo capire perché stavi cercando questa attinenza, questo collegamento tra misofonia e intelligenza.
0: Sì, perché mi era capitato un articolo che dicevano che le persone che soffrono di questo sono più intelligenti.
1: Vuol dire che sei intelligente. Molto bene. Va bene, ragazzi, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Avete da raccontarci qualcosa? Come va questa domenica? Siete lavoranti, riposanti o viaggianti? Rispondete qui
0: 347 490 0042.

0: Allora, parlando di misofonia,
1: ecco, ne soffre la Leti in questo radio Kiss Kiss, stiamo parlando, ci chiedono sopporto ai rumori mentre si mangia, mentre si mastica. Noi amiamo sapere, così, notizie, storie che si che evolvono in positivo, però se vogliamo tediarvi con le cose che vi hanno infastidito quest'estate, però ci sono alcuni episodi che ci raccontano anche gli ascoltatori.
2: Sentite, Radio Kiss Kiss, che mi avete dato, allora sono più intelligente. Io proprio mi viene una crisi isterica a sentire la gente da parte che mi rumina, che mastica, anche mio marito ogni tanto arriva sul divano e inizia a sgranocchiare e gli dico sempre: ma devi sgranocchiare per forza fianco a me. Proprio è una sensazione, proprio mi dà proprio fastidio, mi concentro sul rumore che fanno loro e magari sto guardando un film, che ne so, qualcosa del genere, e perdo proprio la cognizione del film. Vabbè, perché mi concentro su quel rumore.
1: Tu, come la Leti, al cinema non potete mai andare perché la gente mangia i popcorn.
3: A me piace mangiare i popcorn. Ma lì ad esempio è una cosa che ci sto, nel senso che
1: ma si senti gli altri che fanno
3: no va bene, quello lo accetto,
1: rilassate un attimo, mamma mia.

0: Nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti gli amici, ma quanti ne siete? Le 11.23 di questa domenica, sì. 30 di agosto, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono Diego.
2: Ciao,
1: sto
2: Diego.
1: Preparando le valigie perché domani mattina parto con la mia famiglia, io, mia moglie e mio figlio, ci andiamo a godere una settimana in montagna e poi scendendo andiamo al mare.
2: Che
1: ho aspettato
2: bello.
1: Che tutti i miei colleghi di lavoro tornassero dalle ferie. Un bacione, un abbraccio, adesso mi godo io circa un mese di ferie. Buon lavoro a tutti.
2: Un mese di ferie, fatto benissimo, anche perché settembre è meraviglioso. Vai.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Io sto andando al mare, sì? Mi sto andando a rilassare. Domani ho un intervento e quindi mi faccio l'ultimo bagno. Ciao Kiss. No,
2: oh. In bocca al lupo per domani.
4: Buongiorno Max, buongiorno Reti.
2: Ciao.
4: Siamo Claudio e mio figlio Antonio.
2: Sì?
4: Partenza da Cerignola, destinazione Laghi di Monticchio, a cercare un po' di refrigerio. Buona domenica a tutti, Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss a voi.
0: Ma ancora?
5: Ciao, sì. Sono Rossella da Manfredonia, in provincia
2: Ciao.
5: Di Foggia, direzione Abruzzo, per fare bungee jumping.
0: Kiss
2: a tutti. Perché? Ma tu hai paura di tutto, anche degli scivoli hai paura, io
0: Va
2: non
0: bene,
2: lo so.
0: Dai, mettiamo una canzone su Kiss Kiss, Man in Black di Will Smith.

0: Pazzi stupidi ragazzi, la canzone di rap su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, Max Poli.
1: Leliti.
0: Insieme tra le 9 e le 13, ultimo episodio. Manco fosse una serie TV. Ultimo episodio di una fantastica serie estiva. Mettiamola sì. Così, almeno per voi, speriamo sia stato insomma il tutto anche gradevole per voi che ci seguite da tutta Italia ed oltre. Leggevo di uno studio dell'Università di Bari che è stato segnalato tra l'altro anche dalla rivista Time. Mostra che brevi pause attive durante l'orario di lavoro possono migliorare l'attenzione, le funzioni cognitive, ma anche il nostro benessere emotivo, no? Cioè non serve trasformare l'ufficio in una palestra, bastano 10 minuti le pause. Quindi una lavorata, una riposata.
1: Una lavorata, una riposata.
0: Metti la cera,
1: riposata.
0: Togli la cera.
1: Bravo,
0: mi ricordo cos'era.
1: Quello, sì. Karate Kid,
0: è vero. Insomma, una. Cioè, ogni
1: Maestro
0: tanto
1: Miyagi.
0: Staccare. Va bene che già la legge prevede che dopo, per esempio, per i video terminalisti, cioè chi sta davanti al computer, dopo due ore ci deve essere la pausa di un quarto d'ora, se ricordo bene. Quindi già è previsto, no? Anche dalla normativa del mondo del lavoro. La fate la lavorate la riposata voi che siete a lavoro in questo momento? No, se volete rispondete al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mentre mettiamo Damiano David, la Leti si fa la riposata.
1: Sì,
0: la riposava.

0: Working Heart su Radio Kiss Kiss, lavorate riposate, dovresti essere più rilassata, invece no. Ti vedo nervosa.
1: Sì, Lalitti. Perché non fai altro che toccarmi. Smettila, io ti ascolto, non c'è bisogno che mi tocchi per farti sentire.
0: Bella pacciarotta.
1: Mannaggia,
0: vediamo una canzone nuova, Mother Smith.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica 30 di agosto, l'ultima domenica di questo mese. Sì. Ragazzi, siamo bravi a fare due calcoli. Già domani è una nuova settimana per molti di lavoro.
1: È vero.
0: Già tanti altri erano tornati alle ferie, tanti torneranno domani senza magari fare un po' di decantazione. La decantazione è fondamentale alla lettera.
1: Secondo me sì. Io ho bisogno, però anch'io farò lo stesso, perché tornerò stasera a Roma intorno alle 11 e domani mattina saremo in onda con i mattinieri dalle 5, quindi anch'io non avrò decantazione.
0: Oh, come il vino, non decantiamo come
1: non
0: il vino,
1: decantiamo.
0: C'è un decanter per il vino dove decantano i conduttori, però abbiamo fatto le nostre ferie, dai, inizio mese.
1: Non ci possiamo lamentare.
0: Non ci possiamo lamentare, assolutamente, a parte che siamo stati in mezza vacanza, quel posto è meraviglioso, siamo in diretta, lo ricordiamo, dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, e qui c'è tutto praticamente, bel mare, parco divertimenti, sì, stupendo, sì.
1: Belle persone, buon cibo.
0: È il cibo, è quello che mi ha fregato, raga, mannaggia, mio, guarda, veramente. Però me ne torno con una soppressata dolce, una con un'altra.
1: Io
0: piccante.
1: Con l'anduia.
0: E
1: con il liquore alla licorizia, ando con l'olio buono, con il miele.
0: L'olietto quello
1: qua,
0: buono.
1: Tutto.
0: Ragazzi, allora, questo anche è andare un po' in vacanze in ferie, no? Andare quando vuoi, vai pure col disco, intanto.
1: Sì.
0: Però quando torno alle vacanze mi porto indietro prodotti tipici del posto che ho visitato, no?
1: Cioè, ragazzi, sì, per forza.
0: Ci raccontate se siete stati in vacanza da qualche parte, anche una vacanza fugace di uno o due giorni, e cioè, però mi sono portato via il peperoncino di quella zona, che ne so, quale prodotto, raccontatelo. Dai, vi leggiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

fa anche la canzone di Francesco Gabbani a chiudere praticamente un altro insieme. Vuole il tempo stamattina, proprio che è l'ultima. Dalla qua Parco di Sia 2000, ragazzi, quanto ci dispiace andare via di qui, però insomma siamo anche contenti perché domani tornerà il palinsesto invernale, chiamiamolo così, di Kiss, e noi torniamo dalle 5 alle 7 del mattino ad accompagnare chi si alza molto presto. Abbiamo fatto anche un post sulle nostre pagine Instagram, siete curiosi. Intanto continuiamo con la musica più bella e poi nell'ultima ora grande spazio ai vostri messaggi. All Around the World dal 1989 c'è Lisa Stansfield.

0: Oh, a 37 anni e non sentivo di questa canzone, eh? Vero. Stansfield All Around the World, appena ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti adesso a dare la linea alla nostra redazione. Ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente, ha risposto in modo lucido alle domande dei medici. Queste le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato venerdì sera in gravi condizioni a Cuba, portato in un primo momento a Santa Clara dove si trovava per realizzare un reportage. Ieri è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore. Dopo alcune ore privo di sensi ha ripreso conoscenza. L'ex parlamentare è anche riapparso sui social, ce la mette tutta per tornare presto, ha scritto rispondendo ad un post di Ilaria Loquenzi, che ha fatto parte dello staff comunicazione dei 5 Stelle. Una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Giriong. Il Nepal potrebbe avere bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. Si aggrava intanto il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. L'ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine. Ancora cronaca, un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto, trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Si indaga per omicidio. Grave intervento di soccorso nella notte nel territorio del comune di Baceno. 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Il bilancio è ancora in evoluzione: di un morto e 5 intossicati. La vittima è un 37enne. Gravi le condizioni di un giovane 19enne classificato in codice rosso, trasportato dall'elisoccorso di Como all'ospedale Niguarda di Milano. Lo sport, calcio con la seconda giornata di Serie A, 3 le partite in programma oggi. Si parte alle 18.30 con Napoli-Como, in serata alle 20.45 scendono invece in campo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Infine tennis, partono US Open, ultimo slam della stagione, in campo 2 italiani nella giornata inaugurale. Yasmin Paolini affronta la slovena Veronika Rievas alle 17 italiane, poi Federico Cina, proveniente dalle qualificazioni, se la vedrà con il padrone di casa Alex Michelsen. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco con una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione. Quasi mezzogiorno, sì, di questa domenica 30 di agosto. Un saluto da Max
2: e dalla Leti.
0: Siamo in mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer. Grazie alla nostra regia.
2: Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Sì, siamo in esterna perché siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il regno del divertimento, insieme qui da Corigliano Rossano in provincia di Cosenza fino alle 13, quest'ultima puntata. Ma questa ora è tutta dedicata alle vostre storie. Dai, iniziamo tra poco.

0: Manson Boom, Beautiful Things su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, la Leti.
1: Dimmi tutto.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, mezzogiorno. Mezzogiorno si può dire.
0: Si può dire assolutamente. Allora, sì. Siamo nell'ora finale di questa estate pazzesca all'Acquaparco Odissea 2000. Buongiorno e buona domenica da Max.
1: E dalla Leti.
0: E dai nostri registi. Insomma, no, sì. Siamo un po' tristi perché si sta chiudendo un mese pazzesco da questo posto sì. meraviglioso, l'Acquaparco Odissea 2000. E da domani però siamo ancora più contenti perché torna il nostro... Io sono un abitudinario.
1: Quindi... Torniamo nel nostro loculo dalle 5 alle 7.
0: Loculo orario.
1: Sì, sì. Così. Però sai una cosa che sono contenta?
0: Cosa?
1: Che rivedrò il mio letto e il mio cuscino.
0: Quello sì. Sì. Pure essendo belli, ma tu quando cambi, cioè casa tua è diciamo
1: sì.
0: plasmata, no?
1: Certo, secondo proprio le tue esigenze.
0: Secondo le nostre esigenze, quindi ognuno ha il suo letto ideale, il suo posto ideale. Chiaramente quando vai in albergo è diverso, però è bello trovare i propri spazi, i propri, sì. La propria sala giochi. Tu ce l'hai una

0: Bella sala giochi, la Leti.
1: Oh, la sala giochi, qui di qua mi mancherà la cucina. Mamma mia, che bibbiati.
0: Ma la roba da mangiare. Vabbè, questo vi abbiamo dato un input per raccontarci un po' come va quest'estate. Condividete con noi perché quest'ora è dedicata a tutti i vostri messaggi, esclusivamente vocali ma anche di testo. Va bene, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Fate come loro, per esempio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Lucia, Domenico, Ilenia, Alice, e dopo 360 giorni di lavoro finalmente da Biceglie a Tropea.
0: Vai, pronto.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Giuseppe di Buonabitacolo e Michele di Sala Consilina.
1: Sì.
3: In ritorno dalla ciclovia dei parchi abbiamo fatto Cilento, Reggio Calabria, e adesso stiamo facendo un giro riposante. Quindi siamo riposanti.
0: Perfetto, riposanti. Bravi. Va bene, poi guarda quanti. Yeah.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Viva l'Italia, sono in Sina, l'Italia è bellissima ovunque. Ebbene,
1: sì,
4: la mia abitudine, sapete qual è?
1: Quale?
4: Oltre chiaramente ai prodotti tipici, e quest'anno mi sono portata dietro l'aglio, ma soprattutto cerco piante. Possano rivivere a casa mia, e ogni pianta rappresenta il luogo che io ho visitato e che poi mi porta e mi conserva tanti bei ricordi di quella vacanza. E anche quest'anno è stata così. Quest'anno mi sono portata il pepe da Taranto e una bellissima piantina grassa da Palinuro. Baci.
1: Anche a me piacerebbe fare questa cosa, ma se metto altre cose in macchina Max mi caccia fuori.
0: Ragazzi,
1: e se metto pure una pianta,
0: io vi dico,
1: mi lascia qui.
0: Solo una cosa, sera mentre preparava le valigie per tornare a Roma mi ha detto: queste due non le proprio aperte, queste due valigie. In che senso? Cioè tu hai portato due valigie che non hai mai aperto, la macchina è piena, ha detto devo poter scegliere, l'ho portata ma non le proprio aperte nel caso mi serviva. Cioè lei ha portato le valigie nel caso le venisse voglia di aprirle.
1: Certo, ovvio.
0: Vabbè ragazzi, mettiamo una canzone e poi torniamo a sentirvi. Per i vostri vocali questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Mi piace l'argomento cosa ti porti dalle feste.

0: gnoti.
1: Aiuto.
2: Sto allenando i miei addominali vocali. Mi servono per conquistare, avendo un po' di pancia, sfrutto gli addominali vocali, ti ricordo. Vabbè, allora stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci come va in quest'ultima ora dedicata completamente alle vostre storie. Che domenica è per voi questa? Buongiorno.
3: Buona Ciao. Domenica ragazzi, kiss a tutti. In Portogallo mi sono fatto una scorta di tonno in scatola, perché anche le scatole erano bellissime, l'esterno di cartone aveva forma proprio del tonno, quindi poi praticamente l'ho regalato ad amici e parenti. Oltre ad essere buono, era bellissimo anche da vedersi.
1: In Portogallo è famoso il tonno?
2: No, vabbè, non so se è famoso, però le piaceva il packaging, capito? Ha detto che era un packaging a forma di pesce, di tonno, quindi insomma, deve essere carino anche da regalare. Sembra un prodotto tipico, probabilmente saranno bravi anche col tonno lì, perché no? Buongiorno.
4: Ciao, noi siamo Carmen e Christian. Ciao. Stiamo viaggiando con nostra figlia Ginevra, le sue amiche Stefani e Chiara. Stiamo ritornando a Milano dalla Sicilia e con tappa dormita un po' prima di Firenze. Vi salutiamo, vi auguriamo in questi giorni sereni.
2: Grazie, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Dischi. Ciao. Sono Irene, sono la sposa. Sono in compagnia di Chiara, Elisa, Alessia e Paola. Ci stanno portando a festeggiare il mio addio annubilato. Destinazione è ancora da scoprire. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Immagino che per
1: che bello l'addio annubilato, mamma mia.
2: Per la futura sposa è tutta sorpresa, no? Organizzato dalle amiche, certo. Presumo, no? Sei contenta tu, Laliti? Che bello il matrimonio, ti piace?
1: Sì, io l'ho fatto il mio addio annubilato.
2: Cosa hai fatto?
1: Sono a mangiare una pizza.
2: Ah, non hai fatto, sai la cosa?
1: No. Spogliarello, no.
2: No, quelle cose.
1: No.
2: Che banalità, che scontatezza. Pure i miei amici, quando mi sono sposato, mi hanno portato in un club dove si spogliavano. Ma una cosa,
1: siete comunque voi uomini,
2: disgustosa, non mi è piaciuta
1: proprio.
2: Voi uomini
1: siete proprio banali.
2: Non
1: però,
2: mi è piaciuta
1: storia.
2: Proprio sta cosa di vedere le donne nude. Ma che cosa materialista e sessista.
1: No, ma siete banali, però basta.
2: Sessista.
1: Maschilista.
2: Ma mi hanno portato, era una sorpresa, ho subito certe scelte.
1: Siete banali, ancora questa cosa dello spogliarello, mamma mia.
2: Ma sì, vai, le ho subite, non volevo, mi hanno trascinato a forza, ti assicuro, Aleti.
1: Vero?
2: Sì.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati a mezzogiorno e 25 in diretta sì. dall'Acqua Parco di Sia 2000, Max Poli.
2: Caliti.
1: Siamo in mattinieri, versione Kiss Kiss Play Summer, ultimo giorno qui dall'Acqua Parco.
2: Ultima diretta
1: di
2: dall'Acqua Parco.
1: Sì. Sei un po' triste.
2: Molto.
1: Senti, vuoi fare uno scivolo per gli ascoltatori?
2: Ma già l'ho fatto. Già l'ho fatto. Fatti vabbè, tutti.
1: Scivolo finale,
2: tutti.
1: Magari.
2: Vabbè, però anche adesso... la botola ho fatto.
1: In che senso?
2: Si chiama la botola.
1: Ah, che
2: la
1: entri
2: botola.
1: Una botola che si apre e cadi giù sì. in verticale. Quello lì molto bello, molto adrenalinico.
2: Sì, sì.
1: E voi cosa? Fatto? No, io no, perché mi bloccavo nella botola e hanno provato, spingevano la sua, alla fine mi hanno
2: detto. Ma falla finita. Piantala, ma che dici?
1: Sentiamo cosa hanno fatto i nostri ascoltatori. Buongiorno, bentrovati.
3: Ciao Kiss Kiss, noi siamo stati in vacanza in Trentino, ci siamo riportati la polenta, la marmellata e lo sciroppo di sambuco e lo sciroppo di mirtillo, tutto prodotto lì in zona. Ciao da Laura,
2: ciao.
3: Massimo e Edoardo.
1: Eh sì, perché questa Bravi. È anche la domanda Bravi. Che abbiamo fatto, cioè dalle vacanze o comunque anche da una giornata toccata e fuga in un posto, ecco, certo. da dove siete andati a godervi una giornata magari, cosa avete portato via? Prodotti tipici o la classica calamita? Sì. Pronto, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Roba da Foggia, io mi porto sempre dopo ogni vacanza almeno un paio di multe, quelle
1: guarda, quelle pure io, guarda, sono con te, ne ho beccate anch'io esattamente due come te, già pagate velocemente, anche perché c'è la storia dei 5 giorni, no? Se paghi entro 5 giorni in forma ridotta, già pagate. Che dolore, ragazzi, che dolore. Pronto?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Lucia da Basiano. Niente, io ho già ricominciato da una settimana e sono qui che faccio le bomboniere per la mia nipotina. Quanto mi manca la Calabria?
2: Immagine, bellissima.
1: Sono le bomboniere, capito? Pronto?
6: Buongiorno,
1: vai.
6: Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: Siamo Francesca e Angela e stiamo tornando da Porto Cesario, direzione Calabria, Gioia Tauro. Terra stupenda, la Puglia, si abbiamo mangiato bene, ci siamo divertiti, mare stupendo, c'è da visitare Punta Prosciutto che è bellissimo. Ti vuoi una buona giornata.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Dai, raccontateci ancora, abbiamo credo 2 o 3 raffiche
2: sì.
1: con i vostri messaggi. E allora, vocali, dove ci raccontate questa domenica, magari anche quello che avete portato via dal posto che avete visitato. Vi aspetto.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Love, love, tanto amore, tanto amore. Love, sì. Summer.
1: Ma tanto amore, tanto.
0: Su Radio Kiss Kiss, buona domenica a tutti. Mezzogiorno e 33 in questo momento. Guarda, scandiamo 34, vedi?
1: Sì.
0: Scandiamo bene il tempo, anche perché sono gli ultimi minuti che facciamo, che trascorriamo insieme questa domenica qui dall'Acqua Parco di Sia 2000. Però ci state raccontando di voi. La Leti, lancia i messaggi.
1: Vai, sentiamo.
2: Io cavo Radio Kiss Kiss. Il sughetto di fegatini per fare i crostini. Oh. Salsicce toscane, quelle per mio figlio. Sotto vuoto, un bel pezzo di guanciale e l'occio sarebbe l'anatra da fare al forno con le patate.
1: Ma viva! Quando ho sentito fegatino ho immaginato subito Toscana. Ma
0: chi torna dalle vacanze che si porta dietro, anche per una vacanza veloce, fugace, insomma, si porta dietro un po' di prodotti tipici del posto.
1: Certo.
0: Ma anche questo ci state raccontando. Ciao, chi c'è?
3: Ciao Radio Biskis.
1: Ciao.
3: Siamo Carlo, Grazia e Leo. Siamo in viaggio da ieri da Francoforte sul Meno, Germania. Ci siamo fermati a Sasso Marconi e adesso proseguiamo per il Salento, la nostra terra natale. Tra l'altro lo scorso fine settimana siamo dovuti pure andare ad Amsterdam a accompagnare nostra figlia all'università.
0: È un sacrificio, veramente.
3: Non lo so, 10 giorni, 5.000 chilometri. Siamo stanchissimi, ma non vediamo l'ora di tornare nel Salento. Fa caldissimo. Un bacio, grazie.
1: Università d'Amsterdam. Sai quanto si divertirà?
0: Sì. Funghetti allucinogeni a GoPro. Vai, pronto.
4: Ciao Max, ciao Leti. Ciao. Sono il Pier da Biella. Sto andando in Valsesia. Ci sono ben 28 gradi, quindi sono contentissimo. E come dice Max, è stata veramente un'estate pazzesca. Ha fatto caldo, anche fin troppo forse per qualcuno, però è stato bellissimo. Mi sono goduto ogni istante delle vacanze, anche se non ho fatto grandi cose, ma mi sono goduto la mia casa, i miei animali, il mio giardino, il mio orto. Ho fatto

0: Rihanna, White Tags su Radio Kiss Kiss. Allora abbiamo un'ultima raffica veloce, dai. Cosa avete portato dalle vacanze, dalle ferie, anche se è stato solo un giorno? Prodotti tipici o la classica calamita, per fare alcuni esempi, insomma. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ci sentiamo nella raffica finale, ora la nuova di Ligabue.

0: Ligabue, qualcosa per te su Radio Kiss Kiss. Mezzogiorno e 42 di questa domenica 30 di agosto. Come sarà il tempo per le prossime ore? Lo chiediamo agli esperti del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica anticiclonica con tempo stabile su quasi tutto il paese, davvero pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio clima tipicamente estivo, soleggiato su gran parte del territorio. Qualche rovescio possibile sulle Alpi e l'Appennino settentrionale. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno da nord a sud, con qualche annuvolamento solo sui rilievi alpini. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro e tra 33 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Kiss, kiss.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss kiss.
12: Oh my soul. I'ma love you like you've never been loved before. Oh my soul.
11: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: La canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Siena 2000. È un'estate davvero ricca per quanto ci riguarda, nel senso ricca di appuntamenti e di avvenimenti che poi coinvolgeranno anche voi ascoltatori direttamente o indirettamente, perché siamo non solo in esterna a quello di Siena 2000, ma tra poco saremo anche a Monza, no? C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, ovviamente è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì.
1: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
0: Sì, ci sono tanti nomi come Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Mark and Cremon, Niccolò Filippucci, Roy Paccio e tanti altri. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi prenotate sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili di vivi con Radio Kiss Kiss. Quindi mi raccomando ragazzi, in ticketone.it se volete assicurarvi il posto, che è gratuito però è su prenotazione. Abbiamo un po' di saluti prima di andare via, di messaggi dei nostri ascoltatori. Vai, chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, anche noi siamo di rientro, siamo stati a Sant'Isidoro, un paesino molto bello, l'acqua stupenda. Questo è il secondo anno che ci ritorniamo. Un saluto grande da Marilena, Sabino, Edoardo e Santiago.
1: Ciao!
0: Pronto?
3: Ciao Kiss Kiss! Siamo al ritorno da Rivigno, direzione Napoli. Ci siamo portati i prodotti tipici di Rivigno. Il gin è un pieno di benzina a 1,50
1: euro. 1,50 euro? Mamma mia!
0: La benzina, sì, il gasolio, ero curioso di sapere il diesel quanto costava. Vai, pronto?
4: Oh, Radio Kiss Kiss, siamo mamma Nadia, papà Domenico, poi ci sono tre piccoli, Nicole, Rocco e Simone. E da Massafra, che è dalla provincia di Taranto, stiamo andando a Rossano Calabro una settimana in vacanza.
0: Dai.
4: Buona giornata. Sì. Buona giornata.
0: Ciao Rossano, Corigliano Rossano, grazie ragazzi. Beh, vedi, noi partiamo, loro arrivano, c'è
1: certo.
0: Giusto ricambio. Ecco, amici che siete nel traffico, tra poco saremo con voi, ecco, in particolar modo sulla 1. Vabbè, vai. Mettiamo la musica più bella e tra poco ci salutiamo. Tribalista dal 2002, Jacena Morar su Radio.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

0: Usano l'acquaparco di Sia 2000, mamma mia ragazzi, acquaparco di Sia 2000, ricordiamo che continua però la sua estate fino a settembre, ottobre inoltrato, ci premiamo noi con le esterne qui da Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, veramente tutto. Abbiamo una canzone ancora prima di salutarci.
1: Sì, vogliamo salutare un attimo i nostri registi, però Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Chiaramente tutta la Calabria e questo acquaparco meraviglioso che ci ha appunto ospitati. Però ci salutiamo dopo Coolio.

0: studio Gangsta's Paradise a chiudere il nostro appuntamento e questa stagione dall'Acqua Parco Odissea 2000, il regno del divertimento, località Zolpara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Noi dobbiamo ringraziare veramente tutte le persone che qui sono state meravigliose con noi. La stagione all'Odissea 2000 continua, quindi se vi va di venire, insomma, veniteci, perché insomma fino a settembre, oltre ad ottobre, il parco resterà aperto. Torniamo in onda domani con la nuova stagione di Radio Kiss Kiss, per quanto ci riguarda, con i mattinieri dalle 5 alle 7. Quindi si parte subito per Roma e poi domattina alle 5 la giornata inizia con noi di Radio Kiss Kiss di primo mattino. Max Paoli, La Liti, i mattinieri. Grazie a Benedetta, che è stata fantastica qui in esterna,
1: Benedetta,
0: con noi.
1: Mi mancherei tanto.
0: Veramente tutto. Finale anche così un po' con i cori di Coolio Gangsta's Paradise a salutarci. Da Max Paoli e La Liti, ottima fine d'estate e Kiss Kiss a tutti.

Cosenza. Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss Kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes,
1: yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: sun.
1: Kiss Kiss.
0: Fuori legge. Fuori legge.
1: Fuori legge. La musica più bella.
2: La musica
0: fuori
2: più bella.
0: Legge.
1: Suona solo.
2: Suona solo.
1: Su Radio Kiss Kiss.
2: Radio Kiss Kiss.
0: Cosa fai?

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Kiss Kiss.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

Le mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss. Hey!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: quest'estate. Canta sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, oggi non so se iniziare con un buon pomeriggio, buona domenica, buon viaggio, perché so che tante persone si stanno muovendo. Per quelli più attenti o quelli che hanno ascoltato durante la settimana, non è una novità, Paolo Franceschini al microfono fino alle ore 20 di questa domenica pomeriggio, quindi ciao. Ma soprattutto ciao a Pasquale Viola in regia, che mi accompagnerà per tutta questa giornata, dove ci racconteremo un sacco di cose. Facciamo che iniziamo subito con la bella musica. È il momento di Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Bah!

0: Kiss Kiss in una domenica, oserei dire, di, come si dice nel gergo, di controesodo. Insomma, io stesso mi sono fatto oggi un tratto in autostrada dove ho visto parecchie macchine che venivano in direzione sud, altre tantissime che andavano in direzione nord, proprio per una questione di priorità. Intanto saluto Antonio, Virginia, Francesca e Samuel che ci hanno mandato il messaggio ancora prima che iniziassi a parlare, che stanno rientrando a Napoli per le ferie finite. Ne ho sentiti parecchi che stanno finendo le ferie, quindi nel frattempo aggiornate anche 347 490 0042. Oggi le linee sono apertissime. Poi mi è appena arrivata la notizia, mi sta ascoltando mia suocera Roberta, anche lei in auto. Ciao Roberta, io qua sto bene, tutto a posto, tutto ok. Pasquale sta benissimo anche lui dall'altra parte del vetro, quindi niente. Ciao. Siamo qua anche per dare un, come dire, cerchiamo di essere il filo comune di tutte le persone che sono alla guida in questo momento e che sono sintonizzate su Radio Kiss Kiss. Diamo in tempo reale, invece che i risultati di calcio, i risultati di autostrade, così almeno dire esci prima, esci dopo, fai di qua, fai di là. Nel frattempo arriva un pezzo bello carico, il momento di Cioffi con Carmela.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Autostrada 1, direzione Montepulciano.
1: Sì.
0: No traffic.
1: Ah, bene, però non c'è specificato se verso nord o verso sud. Comunque c'è arrivato anche questo messaggio che mi sto chiedendo. Allora, innanzitutto si firma il capo Federico, deve essere il padre di famiglia, ma deve avere un pulmino perché saluta da parte di Marina, Diego, Letizia, Mattia e Valentina. Ma quanti siete su questa macchina? Che cosa avete? Un furgone gigante? Arrivano anche altri aggiornamenti dalla Lago Negro Napoli, dicono che comunque sia c'è un po' di traffico, ma tutto sommato tranquillo e si può fare. Poi mi dicono anche, ma nessuno ti ha mai detto che hai la voce uguale a Fabio De Luigi? Sai che sinceramente no, questa non mi era mai successa. Che assomigliassi a Brad Pitt sì, ma che avessi la voce come quella di Fabio De Luigi no. Comunque io dopo vorrei lanciare una petizione, anzi la lancio subito, perché mi sono fermato in un'area di servizio e come succede nelle aree di servizio ma anche poi nei locali ogni tanto, ma non siete d'accordo con me che gli asciugamani, quelli a vento che attaccano al muro, li attaccano troppo in alto, che finché state anche, cioè troppo in alto, nel senso che quando ti lavi le mani te le vai ad asciugare, tutte le goccioline poi ti risalgono dall'avambraccio, che d'inverno è anche molto fastidioso. Non possiamo lanciare una petizione per staccarli e metterli tipo un 40-50 centimetri più in basso, in modo che almeno le goccioline vanno giù? Sono troppo cagacastio, cioè a me sembra una cosa normale. Mettiamoli più bassi, così non ci bagniamo gli avambracci.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: Radio Kiss Kiss, beh, mi pare di capire che stiamo dando compagnia a tantissime persone che sono in viaggio. Ci è arrivato anche un messaggio strappalacrime un po'.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Tommaso.
0: Ciao,
1: adesso sto andando con la mia famiglia e il mio cagnolino blu a prendere il traghetto per tornare a Milano dalla Sardegna. Ciao.
0: Vacanze finite. Ha un cagnolino blu, pensa, ma che razza è un cane blu? Cioè di... Scherzo, ovviamente. Saluto Francesca che ci ha mandato una foto mentre lei è ancora tranquilla a sguazzarsi a Bova Marina in Calabria. Poi ci sono Marianna, anzi no, Arianna ci dice che in A1 all'altezza Valmontone verso Frosinone traffico scorrevolissimo. Non la stessa cosa di Veronica, Giuseppe e Maya, cagnolina anche lei, quindi potete fare incontrare i vostri cani. Federico, magari mettetevi d'accordo, ma loro stanno da Maratea verso Benevento e c'è un po' di casino. Però anche saluto Marianna, Federica e Rosa che ci stanno ascoltando, stanno rientrando verso Ghedi in provincia di Brescia partendo da Sellia Marina, ma si sono fermati una notte ad Orvieto dicendo Orvieto bellissima. E cavoli, certo che sì, non so se siete mai stati ad Orvieto, se non ci siete stati stateci perché è veramente un bellissimo posto. E poi per chi deve fare la tratta nord-sud o sud-nord, diciamo che Orvieto è proprio lì in mezzo e quindi ci capita perfettamente. Ma
2: ciao,
0: senti,
2: kiss kiss.
0: Ciao,
2: volevo confidarmi voi, nel senso in cui noi siamo una famiglia portoghese, viviamo in Svizzera, nel Canton Ticino, da oltre 20 anni,
0: sì.
2: E appunto voi fate parte di noi da tanti
0: senso?
2: Anni,
0: da
2: macchina, quando vado al lavoro,
0: ma dai.
2: Quando andiamo in vacanza solo kiss kiss, quando siamo in Portogallo in vacanza solo kiss kiss,
0: ma vero.
2: E volevo ringraziarvi per quello che siete, quello che fate.
0: Ma,
2: e vi amiamo.
0: Ma
2: ciao,
0: da,
2: kiss kiss a tutti.
0: Ma,
2: ciao ciao.
0: Ma che figata, ma bellissimo. Allora buon viaggio, andate tranquilli, andate piano, mi raccomando, siete prudenti e restate all'interno della nostra famiglia. Sai che sono bellissimi questi messaggi da ricevere?

0: Dracula su Radio Kiss Kiss. Attenzione che mi è arrivata una risposta riguardo agli asciugamani da muro. Sentiamo un attimo, eh.
1: Ciao a tutti, sono Ciao. Aldo da Firenze.
0: Ciao Aldo.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ma
1: no,
0: a te.
1: Allora, quegli asciugamani in autogrill secondo me sono messi in alto perché servono anche per asciugare il viso. Quindi per questo
0: ma
1: motivo
0: dici?
1: Sono alti.
0: Ma dici veramente?
1: Kiss Kiss a tutti. Ciao.
0: Ma io non sono mica convinto. Poi magari è come quando ti prendi il soffiatore, quello per tirare via le foglie di strada, no? Per fare la bocca, che quando ti così. Non lo so, beh, però sì, può essere anche che possa avere quell'utilizzo, però sicuramente non è molto comodo. Guarda, ti parla un miope che spesso quando le lenti a contatto, effettivamente una volta ci avevo provato a lavarmi la faccia, ad asciugarmi con quella cosa, mi è uscita una lente, per dire, no? Comunque ho ancora un po' di saluti da fare, tra l'altro anche permettetemi di salutare i miei amici del bar Jolly di Calitri che ci ascoltano sempre, sono sempre presenti, mi scrivono tutti i giorni, tra l'altro Calitri in provincia di Avellino, dove in questi giorni c'è anche il bellissimo Spons Fest che è organizzato da Vinicio, non so se avete mai sentito parlare, festival che va avanti da anni, ma anche questa sera c'è l'ultima serata del Pitti Pizza a Salerno, mi raccomando, poi ne parleremo anche più tardi. Tante belle cose ancora da fare insieme in questo pomeriggio, nel frattempo sapete cosa vi dico? Ci godiamo Panic at the Disco, questa è High Hopes, pezzo di 6 anni fa.

abbiamo una novità nel frattempo, anche che bello leggere questo messaggio. Andiamo a Jesolo per l'ultima settimana di vacanza prima dell'inizio della scuola. Trattoni voi. Allora facciamo così, vi dedico questa bella novità dei Cosmonauti Borghesi. Questo qua è il loro ultimo successo, Gomma Americana. Ascoltatela bene.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Kiss Kiss.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss.
9: I'm a love you.

Mars con On My Soul su Radio Kiss Kiss in quest'ultimo pomeriggio versione estiva, versione Kiss Kiss Play Summer, perché da domani 31 agosto ricomincia, diciamo che come se fosse proprio il nuovo capodanno, ricomincia l'anno, ricominciano le trasmissioni e domani mattina ricomincerà pure il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 con Pippo e Adriana, e so benissimo che voi ascoltatori avete proprio a cuore una delle sue rubriche che è piena di messaggi che arrivano da voi, che è Canzoni sotto la doccia, ovvero ricordatevi da domani mattina di mandare la vostra canzoncina cantata col pretesto di poter ascoltare poi la versione originale, come è successo in questo caso con questo nostro amico qui.

Beh, suppongo l'abbiate riconosciuta benissimo. Potete fare di meglio, ma anche di peggio, eh? Erano la Mosca Tsetse, questa Para Noerte Mas, naturalmente. E ricordatevi che 347-490-0042 è il messaggio per mandare le vostre canzoni, ma se volete anche qualcosina oggi nel pomeriggio.

Ed è Francesco Gabbani che ci porta alla fine di questa prima ora. Come al solito facciamo un salto nel passato con il nostro History Kiss, che lo vorrei dedicare ad un personaggio, suppongo che non ci stia ascoltando dall'ospedale di Barcellona, perché in queste ore, mentre noi siamo in onda, c'è un'altra tappa della Vuelta di Spagna, dove ieri il grande Tadej Pogacar è stato coinvolto in un bruttissimo incidente. Avrebbe stravinto totalmente, ma insomma diciamo che si è un po' acciaccato. Quindi, caro Tadej, io te la dedico, non so se me la stai ascoltando, ma magari qualcuno te lo dirà. Nel 1988 usciva Eddie Grant con Gimme Hope Joanna, un po' per darci dell'allegria.

0: Era il nostro History Kiss dal 1988, Eddie Grant con Gimme Up Joanna.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: E sono le ore 17 in tutta Italia, penso, credo, provate a guardare sui vostri orologi. Io sono sempre Paolo Franceschini, pronto a tenervi compagnia in questo pomeriggio fino alle ore 20. Ultimo pomeriggio di questo, come dire, palinsesto un po' differente, perché da domani riprenderanno tutte le trasmissioni come al solito. E anche ne approfitto anche per ricordarvi che dalle 12 alle 14 inizierà il nuovo programma dove ci sarà il sottoscritto, ovvero io, insieme a Lucilla, con Kiss Kiss Trend Zone. Una novità nel panorama di Radio Kiss Kiss. Domani magari ci ascolteranno in tanti con grandi aspettative e poi chissà, è vero, che cosa succederà. Ma noi siamo prontissimi. Pasquale Viola sempre in regia, che adesso è colui che è addetto a far partire Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kiss Kiss.

0: Dua Lupa, Dua Lupa, Dua Lupa, ho detto Dua Lupa, l'ho detto veramente, eh? Era Dua Lipa su Radio Kiss Kiss con Break My Heart, canzone che ha scritto nel momento in cui la lasciai qualche anno fa, però insomma Dua non andava bene, quindi adesso io sono felice così. Comunque sappiamo benissimo che le copertine principali del mondo dello sport se le prende principalmente il calcio, insomma anche oggi la seconda giornata andrà alla conclusione, ma nel frattempo c'è stato il Gran Premio di MotoGP di Aragona che ha rivisto Bezzecchi sul podio, è arrivato terzo, ma c'è un Marc Marquez che in questo momento sembra quasi imbattibile, che sia tornato al suo massimo. Vi parlavo prima della Vuelta di Spagna, iniziano gli US Open, come tutti dicono, orfano di Sinner. Vabbè ragazzi, insomma ci sono tantissimi altri tennisti, tra l'altro abbiamo un Cobolli sesto al mondo che in questo momento insomma può sicuramente gareggiare, magari non per la vittoria, però sicuramente per poter andare molto avanti. E diciamolo, perché se ne parla sempre poco, proprio oggi finiscono i mondiali di canottaggio ad Amsterdam, dove l'Italia del 4 di coppia si è portata a casa una favolosa medaglia d'oro, quindi mi complimento con Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, che hanno tenuto l'Italia nel gradino più alto del podio. Bravi ragazzi, continuate così e adesso sapete cosa vi dico? Vi dico buon vento perché arrivano Jovanotti e Alfa.
1: Kiss Kiss, Play Summer. È un po' di

0: Scream and Shout su Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo degli sport da copertina, ma state molto attenti perché mancano pochi giorni al weekend in cui Monza diventerà il centro del mondo, ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, quindi proprio la prossima settimana, ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Infatti dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ve ne cito giusto alcuni di coloro che saranno sul palco, ovvero Alvaro Soler, Arisa, Rovazzi, Merken Kremot, Nicolò Filippucci, Roy Paci, ce ne saranno tanti altri, ma ascoltate bene ciò che ho da dirvi, perché l'ingresso è gratuito, ma i posti sono comunque limitati, quindi prenota immediatamente su ticketone.it, perché è vero che gli eventi si raccontano, ma quelli indimenticabili si vivono, con Radio Kiss Kiss ovviamente.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss. Hey!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Kiss Kiss.

0: Come mi piace questo finale di
1: Caccia
0: Emma.
1: Caccia alla bufala.
0: Caccia alla bufala è il momento giusto, favoloso per vincere il gadget anche la domenica pomeriggio qui su Radio Kiss Kiss. Quindi state molto attenti voi che siete in viaggio, o anche se qualcuno non è in viaggio può vincere il gadget ugualmente, per ricordarvi che domani mattina riprenderà Good Morning Kiss Kiss con Max e Max come al solito dalle 9 alle 12 e avranno appunto il loro, la loro collocazione originale di Caccia alla bufala, ovvero le tre notizie di cui solo una è falsa. Quindi adesso state molto attenti, ve ne leggerò tre e vediamo chi sarà la più veloce o il più veloce ad aggiudicarsi gadget anche in questa domenica. Parto con la notizia 1. Nel 2023 a Belluno un uomo viene sorpreso dalla polizia stradale a sfrecciare a 110 km orari dove il limite era 50. Fermato per il verbale, ha mostrato agli agenti un attestato stampato da internet che lo certificava come campione regionale di sollevamento pesi, sostenendo con estrema serietà che la sua massa muscolare fuori dal comune esercitava una pressione involontaria incontrollabile sul pedale dell'acceleratore. Questa è la notizia 1. Notizia 2. Nel giugno 2021 a Napoli un ladro ruba un'auto di lusso parcheggiata, ma la sua fuga dura pochissimi metri. La macchina ha il cambio automatico e lui, non sapendolo usare, manda il motore in blocco. Nel panico scende, ruba lo scooter a un passante per proseguire la fuga a piedi, ma scivola sulla prima curva e finisce dritto tra le braccia della pattuglia che lo stava inseguendo. Questa era la notizia 2. Infine, notizia numero 3. A maggio 2024, a Salerno, un automobilista sorpreso al volante con lo smartphone in mano tenta il ricorso contro la multa inviando una giustificazione medica surreale. Ha dichiarato ai vigili che non stava telefonando ma usava il telefono vicino all'orecchio come rimedio d'emergenza per alleviare un improvviso insopportabile prurito auricolare. Il ricorso è stato prontamente respinto. Queste erano le tre notizie di oggi. Ce n'è solo una falsa, come al solito. 347 490 0042 per indovinare qual è quella falsa, ma soprattutto per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: detto e capiremo anche chi ha vinto i gadget, anzi ve lo dico, io già lo so perché in mezzo a tante notizie, a tante risposte sbagliate ma tante anche esatte, la più veloce è stata Giulia che abbiamo al telefono. Ciao Giulia!
1: Ciao Radio Kiki!
0: Ma che bello, mi piace sentire le voci squillanti e sveglie. Di dove sei Giulia?
1: Di Barletta.
0: Ah, Barletta, dove c'è il lungomare Pietromennea.
1: Esatto.
0: Sì. Ci sono passato a dicembre mentre facevo un tour in bici, tra l'altro beccando una giornata bellissima. Barletta molto bella, sappiatelo. Ma adesso sei ferma a casa, sei in auto, stai girando?
1: Stiamo tornando dal mare.
0: Ah, vi siete fatti una giornata così al mare tranquillo. Oggi bella giornata, come al solito, in questo lungo agosto. Allora, Giulia, c'erano tre notizie, due erano anche simili, ma tu hai indovinato che la bufala qual era?
1: La numero uno.
0: La numero uno! Esatto, esatto, quindi il tizio di Belluno, non è vero che era un campione regionale di sollevamento pesi e il suo piede andava pesante perché semplicemente non era vera la notizia. Quindi Giulia, che cosa dirti? Buon rientro dal mare, continua
1: grazie
0: a seguirci e nei prossimi giorni ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
0: Perfetto, grazie a te, Kiss Kiss a voi.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao.
0: Ciao.
2: Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così, vivila. Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto col Max e Max.

Allora, giuro che se un giorno inventerò un'app per fare le sveglie iperpersonalizzate, che esisterà già, la farò con la voce di Giorgia per farmi dire sveglia. Ma intanto ci godiamo questa novità. Lui è Kamrad con Love Sober.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, Angelina Mango, che voce! Questo era Canto d'amore insieme a Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. Visto che oggi ho aperto la puntata raccontando appunto che questa mattina sono stato in viaggio, molti di voi sono in viaggio tuttora, me l'avete già raccontato nella prima ora, aree di sosta piene. Chissà se a quest'ora anche nel frattempo il traffico è un po' aumentato, perché sai, insomma, sono le 17:45, quindi sicuramente c'è un po' più di movimento. Nel frattempo mi potete sempre aggiornare al 347 490 0042, così per tutti quelli sintonizzati su Radio Kiss Kiss suggeriamo anche dove non passare nel caso, a meno che non siate obbligati. C'è solo una cosa che prima non dicevo, che io vi prego, se siete tra quelli che lo fanno, di non farlo più, perché anche oggi mi è capitato di vedere davanti a me un'auto ed è una cosa che questa qua veramente mi manda in bestia. Io sono contro ogni forma di violenza, ma in quel caso mi verrebbe tutta la violenza possibile immaginabile quando vedo qualcuno gettare una cicca fuori dal finestrino. Mi viene una violenza dentro che vorrei eliminare questa persona. Quindi io ve lo chiedo cortesemente, voi che siete all'ascolto perlomeno di Radio Kiss Kiss, visto che i posaceneri portatili costano un euro e li potete trovare dappertutto e non puzzano, perché la mettete dentro lì e poi dopo la svuotate una volta arrivate a casa o in un cestino. Mi sembra una cosa talmente banale, talmente sciocca anche da dover raccontare, che dico, ma c'è bisogno di dirlo? Sì, ogni tanto c'è bisogno di dirlo e di ricordarlo. Non gettate le cicche dal finestrino, che sennò siete delle belle.

in diretta, ma lo ricorderemo anche più tardi perché siamo giunti al termine di questa seconda ora. Andiamo nel passato al 1986. Prima però ringrazio Mila, la nostra ascoltatrice dalla Sicilia, che ci dice che ha appena attraversato un tratto dell'autostrada Palermo-Trapani e ha visto un principio di incendio causato forse da una cicca. Non tiratele fuori dal finestrino, lo ridico, poi non lo dico più. Ma andiamo adesso alla bella musica. Dall'86, dicevo, arrivano i Genesis con Invisible Touch.

0: Era il nostro History Kiss dal 1986 Genesis con Invisible Touch, ma è anche il momento di avere aggiornamenti dal mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Bentrovati all'ascolto. E caccia all'uomo in Svizzera dopo la sparatoria avvenuta nella notte a un rave party ad Arau. La vittima è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri. 5 persone sono rimaste ferite, alcune gravemente. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 2:30 mentre la festa stava per concludersi. Ancora sconosciuti il responsabile e il movente. Si aggrava il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord, almeno 7 morti, 23 dispersi, 237 le persone salvate. Il traghetto con 267 persone a bordo era partito da Kyrenia, diretto al porto turco di Tasaku, quando ha cominciato a imbarcare acqua. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. Sfiora gli 800 morti la catastrofe provocata dal crollo di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet, oltre 3.000 dispersi. In Nepal i soccorritori cercano di raggiungere circa 350 lavoratori intrappolati nei tunnel di alcuni impianti idroelettrici. Un preside ha fatto evacuare una scuola pochi minuti prima dell'inondazione, salvando 900 studenti. In Tibet una nuova frana ha formato un'altra diga naturale. La guerra in Ucraina è salito a 38 morti con 4 dispersi, bilancio dell'attacco russo contro un deposito di munizioni nella regione di Kiev. Le esplosioni hanno provocato incendi e contaminato una vasta area. Zelensky promette una risposta ad ogni attacco russo. Mosca minaccia nuovi raid contro le infrastrutture energetiche ucraine. In Italia resta aperto lo scontro sul futuro di Report. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di sostituirlo alla conduzione, definendola illegittima. I suoi legali non escludono azioni giudiziarie. Una parte della redazione minaccia di lasciare la trasmissione se l'azienda non farà marcia indietro. La cronaca a Colico, nel Lecchese, un uomo di 83 anni è stato arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio di 49 anni. Secondo i carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta nella loro abitazione al termine di una lite. La vittima è morta dopo il trasferimento in ospedale. Meteo, migliora il tempo a nord dopo le violente grandinate. A Cremona si contano 43 feriti, nessuno grave, 12 famiglie evacuate, circa 10.000 auto danneggiate. Lunedì e martedì sole prevalente e temperature ancora estive. Tra mercoledì e giovedì possibile un nuovo passaggio instabile a nord e su parte del centro, più stabile e caldo il sud. Lo sport, Marc Marquez dopo la sprint vince anche la gara lunga della MotoGP ad Aragona. Marco Bezzecchi, partito dalla pole, resta al comando per 6 giri prima di essere superato. Secondo Pedro Acosta, terzo Bezzecchi davanti a Marquez. Francesco Bagnaia è caduto, Marc Marquez sale al secondo posto nel mondiale a 19 punti dal leader Jorge Martin. Il calcio, Juventus e Milan in testa con 6 punti. Questa sera alle 18:30 Napoli-Como, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. E questa era l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua anche per iniziare questa terza ora in mia compagnia. Sono sempre Paolo Franceschini. Fino alle ore 20 saremo qui ad intrattenerci a vicenda, sempre in regia ho il mio bel amico Pasquale Viola ad assistermi. Tra l'altro anche riguardo alla notizia di Cremona che è saltata fuori, ecco, infatti effettivamente 2 giorni fa c'è stata una tempesta pesantissima in quella città, quindi tanta vicinanza agli amici di Cremona, che non so se lo sapete è la città delle 3T. Le 3T perché Turon, Turas e Tetas, quindi fanno il torrone, ci sono c'è la torre e poi dicono che siano avvenenti. Comunque era così anche giusto per dare un abbraccio agli amici di Cremona ai quali dedichiamo Partenope.

Billie Eilish su Radio Kiss Kiss. Billie Eilish che tra l'altro è classe 2001 e quindi si è persa dal vivo perlomeno lo scioglimento dei Take That che succedeva nel 1996. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché proprio ieri mentre stavo scrollando su e giù ho visto che i Take That, che dopo aver fatto la prima reunion diciamo anche nel 2005, poi hanno fatto diverse reunion, adesso sono ancora attivi e hanno appena annunciato che nel 2027 uscirà il loro nuovo album nella loro nuova formazione, che adesso è diventato un trio, perché dei Take That originali sono rimasti solo Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald. Quindi magari le mie coetanee in questo momento saranno felici di sapere che nel 2027 uscirà il loro nuovo album di inediti, nonché anche tre date della loro tournée che passeranno dall'Italia. Quindi sappiatelo, passeranno da Este in provincia di Padova a Roma e Lucca. Quindi se avete della nostalgia degli anni 90 e bei ricordi di Take That e anche i poster su Cioè, sappiate che il prossimo anno sarà il momento buono, o altrimenti potete andarvi a godere questo gran pezzo di Safe, Parlare d'amore. Che bello!

Me la canto almeno 10 volte al giorno, parlare d'amore di Saif. Chissà se arriverà il momento in cui mi stancherà, ma non credo, perché ha proprio una bella musicalità qua su Radio Kiss Kiss, ma non solo su Radio Kiss Kiss, dappertutto quando la sento. Vi parlavo prima del ritorno dei Take That. Diciamo che le reunion ormai sono un pochino all'ordine del giorno, però se ci fermiamo agli anni 90, sicuramente una delle reunion che ha fatto più notizia è stata quella dell'anno scorso, quando sono ritornati gli Oasis dopo una trentina d'anni, facendosi ben 41 date tra Regno Unito, poi sono stati un po' in America del Nord tra Canada e Stati Uniti, America Centrale perché hanno fatto il Messico, toccate fughe in Asia facendo un po' di Corea e Giappone, passaggi in Australia, il gran finale Sud America, Argentina, Cile e Brasile. E sembra anche che siano lì anche per pensare di ritornare pure il prossimo anno per fare un altro tour. Chissà se succederà o meno. Io l'anno scorso non mi ci sono neanche messo minimamente a cercare un biglietto, perché ho pensato, vabbè, sarà impossibile, a parte fatto costi esorbitanti, è vero che poteva essere un evento, però adesso i due fratelli, che sembra che siano tornati ad essere amici, potrebbero anche ritornare nel 2027. Sarei molto curioso di vedere se facessero degli inediti, quindi un qualcosa di nuovo. A differenza invece gli Oasis ritornano, i REM a quanto pare Michael Stipe dice che non torneranno mai, nonostante loro abbiano finito, restano amici, ma non vogliono rientrare facendo l'effetto nostalgia. Chissà.

0: Kiss Kiss a te, che vuoi stare sempre a stretto contatto con la natura. Ti rigenera. Kiss Kiss a te, che ogni domenica è buona per scappare dalla quotidianità e godersi la barca a vela. La barca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl.
5: La musica più bella.

per il secondo momento di questo pomeriggio in cui metto in palio i gadget di Radio Kiss Kiss, e a questo giro lo facciamo grazie a Mark e Raffer, loro Daddy Kiss, che ritornerà domani dalle ore 14 alle ore 16 e tramite il gioco Password, che appunto da lunedì 31 agosto ritornerà ai legittimi proprietari. Come funziona questo gioco? Ve lo spiego a tutti voi che siete all'ascolto in questo momento, chi è ancora fermo in coda, chi sta tornando a casa, chi sta andando in vacanza. Vi darò due semplici indizi, uno relativo a una parola e uno relativo ad un numero. Dovete semplicemente fare la combinazione vincente ed essere i più veloci a rispondere. Vi do l'indizio per la parola, ascoltate bene, è semplice ma vi può trarre in inganno. La parola indica una cosa sottile, così come una conclusione. Per quanto riguarda il numero, invece, le lettere dell'alfabeto italiano, quindi l'alfabeto nostro, per due. Quindi questi sono i due indizi, parola e numero. Vi ricordo 347 490 0042. Vediamo chi si aggiudicherà i gadget.

0: Prima parlavo di Giorgia, ma vorrei ripetere che anche Sienna Spyro c'ha una voce incredibile. Allora, siamo sempre qui su Radio Kiss Kiss, sono le 18:31 ed è il momento di riuscire a capire qual era la password esatta per sbloccare il resto del programma. Abbiamo un po' tratto in inganno le persone, iniziamo a sentire qualche messaggio.
1: Sono Matteo e Elisabetta da Monza.
0: Ciao.
1: La parola secondo noi è fine. Anzi, secondo Elisabetta, perché io manco ce l'avevo presa. Ciao.
2: Accesso negato.
0: Matteo, scusa, però dovevi chiedere ad Elisabetta anche il numero. Mi dai una password a metà, quindi non vale. Non vale.
3: Andrea da Montecorvino. Ciao. La password è filo 42.
0: Accesso negato. Filo. Secondo me, sai che secondo me gli hanno suggerito e ha capito male il suggerimento? Perché la password non era esattamente quella, ma la più veloce a rispondere esattamente ce l'abbiamo in linea. Adriana?
4: Ciao.
0: Ciao Adriana, da dove ci chiami?
4: Dalla macchina. Sto tornando a casa dalle vacanze.
0: Dalle vacanze, dove sei stata?
4: Questo weekend una scappata a Cervia e sto tornando a Magenta, anche se sono di Napoli.
0: Ah, beh, insomma, cioè, sei un mix proprio totale. Sei
4: sì, originale.
0: Magenta dov'è? In provincia di Milano, vero? Dico bene?
4: Milano, sì,
0: ah,
4: sì,
0: che
4: sì.
0: Non è solo una città, ma anche un colore, ricordiamolo.
4: Sì, rosso magenta.
0: È vero. Allora, Adriana, tu sei stata la più veloce a indovinare, hai sentito anche le risposte sbagliate. Una era giusta metà, l'altra era giusta metà, ma hanno sbagliato una parola. Qual era proprio la password esatta?
4: La password è fine 42.
0: Fine 42, esatto, brava Adriana, perché lo ricordiamo un attimo, indica una cosa sottile, così come una conclusione, quindi è fine. Le lettere dell'alfabeto italiano quante sono?
4: 21.
0: 21 per 2 fa 42, esatto. Allora Adriana, niente, buon rientro in macchina, quindi domani si riprende a lavorare?
4: Certo.
0: Vabbè, insomma è una cosa che ogni tanto ci tocca un po' a tutti e quindi così faremo, ma nella prossima settimana ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, così c'è un po' di gioia in più.
4: Grazie, ciao Kiss Kiss.
0: Grazie, Kiss Kiss a te Adriana, ciao.
4: Ciao.
5: L'estate è anche condivisione, una foto, una risata, una storia, un messaggio. Tra poco torneremo a condividere anche i pomeriggi. Dal

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatino!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss Kiss.

Kiss, sapete bene, oggi è l'ultimo pomeriggio in cui posso parlare del numero legato a Password e ho legato il 42, che non so se lo sapete, che per la cultura pop il numero 42 è la risposta all'annosa domanda: qual è il senso della vita? Nella cultura pop, perché il tutto nasce dalla celebre saga, non so se la conoscete, Guida Galattica per gli autostoppisti. Praticamente, in breve, no? Un gruppo di alieni costruisce un supercomputer e gli chiede la risposta alla domanda fondamentale sull'universo, appunto, qual è il senso della vita. Ma insomma, la macchina ci pensa 7,5 milioni di anni e alla fine spunta fuori il 42. E tutti a pensare: Madonna, che genio questo qua! Invece la verità è stata svelata direttamente dall'autore, che è Douglas Adams, che ha distrutto tutti i sogni di pensare a una genialità, perché ha detto: niente, semplicemente cercavo un numero banale, ho guardato fuori dalla finestra e ho pensato al 42 e l'ho scritto. Era solo uno scherzo. Quindi, se volete provare per creare, andate su Google, digitate la stessa domanda, ovvero qual è il senso della vita, e vedrete che vi verrà fuori il 42. Avete capito delle volte che cosa c'è dietro ai misteri incredibili? Semplicemente delle cavolate. Cavolata sicuramente non è questo gran pezzo dal 2003 di Jamilia, questo è super

Azzurri all'ascolto, non so in quanti erano interessati a questa cosa, ma in eccellenza non facciamo paura a nessuno adesso, eh. Nel frattempo ritorniamo a noi, perché dicevo, siamo nel 1983, grandissimo pezzo, ci sono gli Yes con Owner of a Lonely Heart.

0: Era il nostro History Kiss dal 1983, gli Yes con Owner of a Lonely Heart. Ma è il momento anche di avere aggiornamenti dal mondo e dall'Italia, quindi passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È caccia all'uomo in Svizzera dopo la sparatoria al rave party di Arau con circa 3.500 partecipanti. I colpi sono stati esplosi alle 2.30 mentre il raduno stava terminando. Uccisa Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri. 5 i feriti, tra loro 2 italiani. I testimoni parlano di un uomo con un fucile d'assalto fuggito verso un bosco. Il movente resta sconosciuto. La polizia ritiene meno probabile la pista terroristica e non esclude una lite. 7 morti, 23 dispersi, 237 persone salvate nel naufragio al largo di Cipro Nord. Il traghetto era partito da Kyrenia, diretto al porto turco di Tasaku, quando ha cominciato a imbarcare acqua. Le cause restano da accertare. Quasi 800 morti, oltre 3.000 dispersi dopo il crollo di un ghiacciaio tra Nepal e Tibet. I soccorritori cercano circa 350 lavoratori intrappolati nei tunnel idroelettrici. Un preside nepalese ha fatto evacuare la scuola prima dell'inondazione, salvando 900 studenti. Una nuova frana ha formato un'altra diga naturale. La politica estera. L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea, contraria al 52,8%, favorevole al 47,2%, l'affluenza all'82,5%. La premier Frostadottir assicura il governo non riprenderà le trattative durante questa legislatura che termina nel 2028. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo un malore. È lucido e sui social scrive: ce la metterò tutta per tornare. Tajani lo definisce combattivo. Pronto un aereo sanitario, ma il trasferimento in Italia non è ancora possibile. È morto annegato sul litorale viterbese Silvano Loia, 52 anni, manager di Raiway e compagno dell'attrice Francesca Neri. Era entrato in mare a Sant'Agostino di Tarquinia. L'allarme è scattato alle 11. Il corpo è stato ritrovato alle 19 vicino alla riva di Montalto di Castro. Tra le ipotesi, un malore. Meteo, domani tempo stabile su gran parte dell'Italia, possibili temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, caldo ancora intenso al centro-sud, martedì instabilità sulle Alpi centro-orientali e in Calabria, sole altrove, a Cremona 43 feriti, nessuno grave e 12 famiglie evacuate dopo la tromba d'aria. Lo sport, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragona dopo la sprint, Bazzecchi partito dalla pole, guida per 6 giri ma chiude terzo dietro a Costa, quinto Alex Marquez, Bagnaia cade, Marquez è secondo nel mondiale a 19 punti dal leader Martin. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto l'Italia resta prima, 135 medaglie, 46 ori, 49 argenti, 40 bronzi, oggi oro nel judo a squadre miste, argento nel tiro a segno e bronzo nella pallavolo maschile. Il calcio è in corso, Napoli-Como alle 20.45, si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, Juventus e Milan guidano la classifica con 6 punti. E questa era l'ultima notizia da Marilia Damaggi. Schissa a tutti.
0: Giusto così per un aggiornamento, nel frattempo il Como è in vantaggio per 1-0, però insomma diciamo che siamo alla mezz'oretta, diciamo, del primo tempo. Allora, per me inizia l'ultima ora di questo lungo pomeriggio di agosto, di questo pomeriggio di agosto che è durato dal 3 fino ad oggi. Voi dove siete? Cosa state facendo? Siete in coda? State tornando a casa? State andando in vacanza? C'è qualcuno che può godere ancora di giorni? Anzi, secondo me alcuni inizieranno le vacanze proprio domani, è vero? Qualcuno me lo confermerà o meno? Se volete 347-490-0042, linee aperte ancora per un'ora. Nel frattempo iniziamo a ballare su Peggy Goo.

mia, che match che c'è in corsa al Maradona, ribaltamenti di fronte, un 1-0. Mamma mia, che match che c'è in corsa al Maradona, ribaltamenti di fronte, un 1-0-1, 1-1, 1-2 in questo

0: agosto le persone che sono, per dire, durante la stagione, nelle stagioni, io ho diversi anche amici, conoscenti che sono ancora nel pieno del lavoro, solitamente io mi ricordo che ancora, insomma, anni e anni fa, quando avevo ancora i capelli neri, quindi parliamo veramente di anni fa, quando facevo le stagioni in villaggio, quando arrivava Ferragosto sembrava quasi che finisse la stagione, quando in realtà ce n'era ancora un mese e mezzo abbondante, quindi anche per dire, no, il cliente che ti arriva in vacanza nei periodi magari meno dopo il periodo clou, ovviamente vogliono la stessa qualità e la stessa assistenza, quindi a tutti quelli che stanno lavorando vi dico solo una cosa: tenete duro che ormai è andata, c'è ancora un mesetto, dai, va, ancora un mesetto.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Beh, se volete approfittarla di sentirla dal vivo, questa costiera amalfitana, questa sera probabilmente, se qualcuno di voi sarà nelle zone di Salerno, ve lo stiamo ricordando, grande evento del PT Pizza and Friends con Radio Kiss Kiss protagonista, e questa sera ci sarà Fabio Rovazzi sul palco. Io vi dico questa cosa, non è annunciata assolutamente nemmeno la presenza anche di Arisa e di Nino D'Angelo, ma conoscendo Rovazzi, che ogni tanto riesce a fare delle sorprese, io adesso dico una cosa che non so assolutamente, cioè proprio lo dico sinceramente, chissà se ci faranno sorprese, anche perché Rovazzi è stato avvistato proprio in questi giorni, tra l'altro con un video sulla canoa insieme a Nino D'Angelo. Ormai sono una coppia indissolubile, e lo dice stesso nella canzone proprio Rovazzi, che è bianco come il latte. Effettivamente verrebbe da dire, Fabio, quando vai al mare mettiti un pochino di protezione, perché altrimenti tu sul palco ci vai alogeno e non sarebbe proprio il caso. Quindi anche arrivano delle notizie belle anche dallo sport, perché per quanto riguarda lo US Open c'è la vittoria al primo turno di Jasmine Paolini, che quindi accede al secondo turno dopo 2 mesi che non giocava. Brava Jasmine, brava.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.

Stiamo andando verso la conclusione anche di questa puntata, ma vi ricordo che c'è ancora una buona mezz'ora e soprattutto dopo metterò ancora in palio dei gadget, perché io ci tengo che voi siate premiati anche per la vostra fedeltà alla radio. Comunque, domenica, la domenica sempre, io da quando sono bambino la collego anche a giornata di sport. Prima già nel notiziario è già stata fatta una piccola spoilerata anche per quanto riguarda il grande successo che sta ottenendo la nazionale italiana nei giochi del Mediterraneo. Sono andato a controllare adesso il medagliere, cioè non so se avete un'idea di quanto si stia surclassando tutto il resto delle nazioni. 26 nazioni che stanno partecipando, l'Italia è in testa al medagliere con ben 137 medaglie divise in 47 ori, 50 argenti e 40 bronzi. Segue la Turchia, che è la seconda, che uno dice ma seconda di quanto? Ecco, se l'Italia è a 137 medaglie totali, la Turchia ne ha 68, giusto per dare un'idea un po' del gap che c'è. Comunque con 32 ori da parte della Turchia, 14 argenti e 22 bronzi, al terzo posto, il gradino più basso del podio, lo tiene la Grecia con 42 medaglie. Cioè, quindi è totalmente un dominio, uno stradominio dell'Italia, che probabilmente si è anche organizzata per fare bella figura in queste edizioni che si tengono in casa, dopo le ultime edizioni che si sono fatte in casa proprio a Napoli. Nel frattempo è il momento di Lenny Kravitz, Push.

Chris de Sarandi, che è sicuramente uno dei prospetti più interessanti della musica internazionale. Pensate che ha una storia che è molto interessante. Un ragazzo ancora molto giovane, è originario dell'Inghilterra, ad un certo punto decide di trasferirsi a Berlino grazie ai suoi studi da grafico, perché va a lavorare in un'agenzia pubblicitaria cercando di trovare il lavoro, chiamiamolo, sicuro. Molte persone che si buttano nel mondo artistico cercano ovviamente una stampella da qualche parte, perché insomma molte volte è una cosa che succede sempre quando fai un lavoro artistico, poi le persone ti chiedono: sì, ma di lavoro che cosa fai, no? Beh, insomma, Chris de Sarandi che cosa fa? Lui inizia a suonare, soprattutto si fa notare grazie anche ai social, perché inizia ad esibirsi ai pianoforti, quelli che si trovano nelle stazioni, negli aeroporti, e fa busking, ovvero va proprio per strada a suonare fin quando non viene notato anche da un produttore e dice: sai che forse sei in gamba? Che è quello che è successo bene o male anche a questi che stanno arrivando, che hanno fatto un successo planetario. Questo è il grande successo che li ha consacrati con la vittoria a Sanremo. Parlo ovviamente dei Maneskin con Zitti e Buoni.

Mamma mia, che pezzo che avevano tirato fuori i Maneskin, chissà se torneranno insieme. Io sarei ben felice di vedere una reunion dei Maneskin, ma sono anche ben felice che si siano trovati Martin Garrix e U2 per farci questo nuovo a bomba, questo successo Fireflies.

0: Era il nostro New Kiss e Martin Garrix e U2 con Fireflies. Allora, io ve lo dico, mi è arrivato un video da un amico che era sulla Marmolada e il ghiacciaio era veramente messo molto male. Speriamo di avere buone notizie dagli amici del meteo.it. A voi la linea.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo stabile quasi ovunque, qualche disturbo con acquazzoni associati solo sulle aree alpine di confine. Nella mattinata di domani sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, anche in montagna, clima più gradevoli senza eccessi come nei giorni precedenti. In giornata si formeranno i classici rovesci o temporali sulle Alpi orientali, ma saranno piuttosto localizzati, altrove il sole sarà il grande protagonista. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
5: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Io già ve l'avevo annunciato prima e voglio mettere per il mio ultimo pomeriggio qui nel di agosto in palio degli altri gadget. Con che cosa? Vai con la sigla.
1: Rever al contrario, rever il contrariato.
0: Il favoloso gioco del reverse dei Corrieri. Domani Alfie e Ciro torneranno in onda nella loro fascia oraria solita dalle 16 alle 19. Tornerà insieme a loro anche il gioco del reverse, ovvero indovinare una canzone alla rovescia, essendo i più veloci ovviamente a mandare un messaggio vocale con titolo e cantante, stavo per dire titolo e canzone, titolo della canzone e cantante, per vincere appunto i gadget. Sentiamo il pezzo che penso di non sapere. Ah no, è quello che mi hai già detto, è vero, io forse lo so, vai, sentiamolo. Allora, oggi siamo buoni. Oggi siamo talmente buoni. Vabbè, io capisco, Pasquale, ho detto cerchiamo di metterla facile, però così mi sembra quasi anche un'offesa per i nostri ascoltatori. 347 490 0042. Vediamo chi si aggiudica il gadget e indovinerà questa canzone difficilissima alla rovescio che c'era.

0: Settembre, due settimane su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro settembre sarà uno dei protagonisti anche al Gran Premio di Monza, cioè no, al Gran Premio di Monza ovviamente, al fuori GP di Monza, dove Radio Kiss Kiss sarà protagonista con favolose quattro serate di concerti. Ma dovevamo capire qual era la canzone alla rovescia. Allora, effettivamente devo dire che un buon 80% di persone hanno indovinato perché era molto semplice, però in molti sono stati anche, sono rimasti fregati. Sentiamo un po'.
1: Le vibrazioni, vieni da me.
0: Le vibrazioni. No, ma ci assomigliava un po' la voce, ma secondo me no. Vabbè, comunque è.
2: Modà, tappeto di fragole, Roberto da Ravenna.
0: No, Roberto, non sono in Modà, no, tappeto di fragole, no.
3: Aura, la canzone al contrario del giorno è Mentre tutto scorre dei Negramaro.
0: Allora, abbiamo capito, ma no, non è il titolo esatto, non è quella la canzone.
4: Negramaro. Non credo che è.
0: No, non credo. Ah, perché forse è arrivato da non senti che, invece lui ha voluto dire non credo che, no, non credo che sia la risposta giusta.
3: Intanto il tempo passa e tu non passerai, sì. Non senti che,
0: giusto,
3: tremo mente canto,
0: brava.
3: E intanto
0: non ci dai la risposta, ma abbiamo anche chi ha indovinato, che
5: ciao, sono Barbara, ti scrivo dalla Sicilia, comunque sono in Negramaro con Estate.
6: Non senti che tremo mentre canto.
0: Ma dove sei? In Sicilia o in Puglia?

0: dalla Sicilia, dove dovunque tu sia ti arriveranno i gadget la prossima settimana, e da domani torneranno pure i corrieri.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I corrieri di KissKiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

che ho passato nella mia vita prima di questo. Io vi ringrazio tantissimo di essere rimasti in mia compagnia, mi avete fatto tanto compagnia pure voi con tutti i vostri messaggi. Questa sera vi ricordo che c'è l'ultima diretta dal PT Pizza and Friends con Stefano Piccirillo. Grazie mille Pasquale Viola per essere stato un mio fido compagno di giochi. Noi ci risentiamo domani dalle 12 alle 14 insieme a Lucilla per il debutto di Kiss Kiss 3.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da bene a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

serata. So che sei in macchina nella maggior parte dei casi, ascoltatrice e ascoltatore di Radio Kiss Kiss, 25 milioni in movimento su strade e autostrade in questa serata del 30 di agosto, ma noi vi consoliamo dal rientro alle vacanze o comunque della vostra domenica sera con una festa incredibile. Stiamo parlando di Pitti Pizza and Friends. Parte ufficialmente il collegamento alla Piazza della Libertà a Salerno. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte con una comitiva numerosissima, e subito con Samurai J Flamenco Paranoia.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Somebody That I Used to Know, e insieme a Dolce abbiamo ritrovato invece Anxiety, che è un po' un disco da esorcizzare questa sera. Niente Anxiety per il ritorno dalle vacanze, tantissimi che già ci segnalano la loro posizione al 346. Questa sera niente Anxiety per il ritorno dalle vacanze, tantissimi che già ci segnalano la loro posizione al 347 490 0042, soprattutto la

Sì, senza Cri e settembre insieme a Yosef, insomma un po' di amici con i quali faremo più amicizia, altri li celebreremo, altri fanno comitiva con voi, tutti i vostri messaggi appunto al 347 490 0042. Durante la settimana abbiamo conosciuto anche le lupacchiotte, cioè le ballerine, caro il mio Rosario Diar, che è al mio fianco in questo momento pronto per il suo set live tra poco meno di un'ora, che accompagnano appunto una voce pazzesca che stiamo conoscendo da un paio di stagioni a questa parte. Lorenzo Lupo, La Nuova e Niente.

0: di noi definitivo Lorenzo Lupo, grande fan di Madonna. Abbiamo parlato anche dei reel sul nostro account Instagram di Radio Kiss Kiss, quanto sei fan di Madonna, e lui sicuramente al 100%. Serie A in campo questa domenica nel corso del tardo pomeriggio. Il Como ha vinto al Maradona sul Napoli 2-1, risultato finale. In questo momento due match in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano. All'Olimpico gioca la Lazio contro il Genoa, siamo al 27esimo, 1-0 Lazio, 1-0 invece il punteggio tra Inter e Cagliari con la rete di Hakan Çalhanoğlu. Arriva Paul Russell che richiama le emotions di Best of My Love con Lil Boo Fang.
1: Radio Kiss Kiss. Let me tell you.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Ballare è sempre la numero uno, e numero uno come valore assoluto con Danceteria da Confessions on a Dance Floor, l'edizione 20 anni dopo con tanto di novità e tanti remix. Intanto c'è una storia che riguarda la stessa Material Mom che vorrebbe la villa da 30 milioni di dollari di Angelina Jolie, piscina, vista mozzafiato, una storia davvero infinita, perché Angelina Jolie sta facendo un po' la difficile con Madonna. Sarà la concorrenza tra star di due viaggi differenti, il cinema e la musica, anche se Madonna con il cinema ha segnato comunque un'epoca con tante pellicole che l'hanno vista protagonista. Le figlie di Madonna a 14 anni sono sempre più grandi e, dice la stessa mamma, Madonna sempre più stilose. Quindi Madonna, come tanti genitori all'ascolto che stanno rientrando dalle vacanze, hanno il problema, e ha il problema anche lei, dei figli adolescenti che iniziano a essere a metà tra l'infanzia e la voglia di uscire e di far serata. Vi porto invece in Francia nell'estate di 24 anni fa. Siamo nell'estate del 2002 con Bertrand Cantat, leader dei Noir Désir. Questa è l'Event Noir Portera.

0: Junior con le menu a Porterà. Siamo in diretta da Pitti Pizza and Friends, una domenica sera straordinaria, un sacco di amici nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Giuseppe, Eraldo dalle Marche, una regione che io amo tantissimo, ci ho anche vissuto in quella zona lì, e sono i B-Twins. Ciao ragazzi.
1: Buonasera, buonasera a
2: buonasera,
1: tutti.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, siccome siete gemelli anche alla radio, allora il primo che ha parlato è stato Eraldo. Ciao Eraldo. Poi abbiamo anche Giuseppe. Ciao Giuseppe.
1: Esatto, la voce più bella, più calda è quella di Giuseppe, sì.
0: Voi avete avuto una separazione, avete fatto una reunion tipo i fratelli Gallagher sostanzialmente, però senza litigare.
1: Esatto.
0: Cioè
1: esatto.
0: La reunion dei B-Twins, perché stiamo parlando del 2011, quando avete partecipato all'edizione di Sanremo Giovani, né passata di acqua sotto i ponti, come da cliché. Qual è la spinta che avete avuto e soprattutto la voglia di rimettervi insieme a fare musica?
1: Beh, in realtà non abbiamo mai smesso di fare musica, è sempre stata una nostra grande passione, e l'abbiamo coltivata privatamente, abbiamo fatto spesso serate con gli amici cantando, e poi ci è tornata la voglia di fare qualcosa di nostro. Abbiamo composto dei brani e a un certo punto ci siamo detti: forse è il caso di ricominciare
0: in questo caso. Quando si è estremamente giovani, perché stiamo parlando di 15 anni, adesso ne avete 31, quindi sostanzialmente tra i 15 e i 16 anni voi avete fatto Sanremo Giovani. Cioè, si pensa, se inizio a 15 anni a spaccare, qual è la differenza di vedere la musica oggi e la musica ieri prodotta da voi?
1: Sicuramente la maturità con cui lo fai, perché poi comincia ad essere un qualcosa che ti appartiene sempre di più. Crescendo capisci meglio qual è il tuo genere di musica e soprattutto nel tempo cambi i gusti, quindi aggiusti anche un po' il tiro su quello che ti piace. Però poi credo che sia tutto dettato un po' dalla passione, dal momento, dal sentimento col quale scrivi le canzoni, che poi è quello un po' che guida tutto, no?
0: Quindi... Ho ascoltato le vostre canzoni durante le prove, anche prima, insomma, nel sapere di incontrarvi questa domenica sera su Radio Kiss Kiss da Pitti Pizza and Friends. C'è tanto sentimento, c'è tanto amore, c'è anche tanta nostalgia.
1: Eh certo, quella
0: è un po' come le vacanze finite per molti che ci stanno ascoltando in macchina.
1: Eh sì, perché diciamo all'andata e al ritorno, perché per noi è stato un po' così, no? Riprendere dopo del tempo a livello professionale la musica è una cosa che volevamo fare da tempo, però che adesso che abbiamo approcciato a farlo, diciamo, tornare sul palco, cantare, è veramente una bella emozione.
0: C'è un nuovo singolo estivo dallo stile reggaeton pop, molto esatto. Allegro, disincantato, anche perché parlare di singolo estivo, io credo che adesso si parli di sciocchezze, perché l'estate dura 8 mesi e quindi con la temperatura
1: con
0: che c'è in giro per l'Italia. Quindi sostanzialmente io vi auguro davvero ogni bene, perché tra pochi minuti sarete sul palco di Pitti Pizza and Friends. Ma attenzione, c'è lo scoop, perché i B-Twins, come me, sono malati di tennis, come tanti ascoltatori di Radio Kiss Kiss dopo il successo di Sinner. Gianluca Vagnozzi, che è il coach di Sinner, lo diciamo ai più all'ascolto in questo momento, abita sotto di voi?
1: Abita dalle nostre parti, siamo amici, ci capita di giocare insieme qualche volta.
0: Tu hai giocato a tennis, cioè giocate a tennis con il coach di Sinner?
1: Sì. Lui è forse l'unica cosa che sa fare meglio di me è giocare a tennis.
0: Mi piace l'amicizia, i gemelli, mi piace questo valore familiare, però davvero, tra l'altro Sinner non gioca allo US Open, ma ci sono 8 italiani nel tabellone.
1: E li tifiamo tutti e 8.
0: Li tifiamo tutti e 8, si parte questa notte per il fuso orario in Italia tra l'Italia e New York, e poi domani c'è ad esempio Berrettini che gioca contro Wawrinka, insomma, quindi è davvero tanto che vi racconteremo. Vi voglio bene, in bocca al lupo,
1: anche noi, grazie,
0: spaccate
1: Stefano,
0: sul palco di Pitti Pizza and Friends. B-Twins, Kiss Kiss a voi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ciao.

Maledetto me, dirà l'ascoltatore in macchina che trova traffico e tanto, e noi vi teniamo compagnia in questa domenica sera apposta, la concomitanza con il rientro e la grande festa di Pitti Pizza and Friends, tanti amici che tornano nella nostra postazione tra qualche minuto, subito la novità di Rachel Chinuriri, si chiama One Song Away from Crash.

0: novembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss. Hey!
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Musica più bella di Radio Kiss Kiss. Io sono sempre molto contento quando ci si rincontra tra persone che si vogliono bene, che si stimano. La parola stima penso sia una delle parole più ricorrenti quando si parla di Leo Gasman. Ciao Leo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno, il piacere è reciproco.
0: Grazie del buongiorno, perché lui si è svegliato praticamente poco fa. Vive nel fuso orario di Los Angeles sostanzialmente, perché sei l'artista, l'artista è così.
1: Beh dai, giriamo tanto, in questi mesi ho avuto la fortuna di girare tanto l'Italia, di suonare in giro.
0: Anche. E poi diciamolo, con questo caldo uno perde un po' la cognizione. Qui nella postazione si sta bene?
1: Sì, qua si sta molto freschi, fuori è un forno a legna.
0: Anche perché siamo a Pitti Pizza and Friends e il forno serve con tanti maestri pizzaioli.
1: Esatto.
0: Tu che sei un pescivoro, però la mangi la pizza?
1: La pizza la mangio, sì, molta.
0: No. Ok. Moltissimo. Poi c'è qualcuno che gradisce anche la pizza con i frutti di mare, anche parlando. Sì.
1: Non l'avevo mai provata.
0: Tu che sei pescivoro potrebbe essere una bella idea. Leo, girasole.
1: Sì.
0: Girasole, che è un po' il fiore dell'estate.
1: È il fiore dell'estate, sì, infatti ogni volta che lo vedo significa che è iniziata l'estate intorno a me. È un brano, insomma, che è uscito ad aprile con l'uscita del mio terzo album Vita Vera Paradiso. Ed è una canzone che sta entrando nei cuori di tante persone e sono molto contento che ci sia comunque un proseguimento rispetto a quello che è stato poi anche il mio percorso di quest'anno a Sanremo e tutto quanto.
0: Tu hai un po' la regola del 3, perché hai fatto 3 Sanremo e sì. Il terzo disco che ti riguarda direttamente. La cosa che noto proprio come vita, visto che la parola vita ricorre nel titolo del tuo nuovo lavoro, è il rapporto che hai con tanti che ti vogliono sempre più bene. Oggi pomeriggio ci sono state le prove qui a Piazza della Libertà e l'affetto spontaneo, la voglia non solo del solito selfie ma anche di scambiare delle parole. Come li vivi queste manifestazioni di affetto? Ognuno ha la sua reazione.
1: Mai, in maniera molto positiva, è un po' il carburante che mi dà la forza di andare avanti, di continuare a credere nel sogno della musica. Io parlo sempre del concetto di famiglia, per me le persone che mi scelgono, che scelgono la mia musica, che scelgono di venire ai concerti, ci sono persone che si fanno chilometri e chilometri per venire
0: esatto.
1: E girare l'Italia con noi. Le considero parte della mia famiglia e sono molto grato di quello che sta succedendo in questi anni. Anche quest'anno ho visto comunque un incremento anche proprio delle persone che decidono di tornare ad ascoltarci ai concerti, e questa è una cosa meravigliosa perché cresciamo insieme e questo è quello che mi rende felice. Quindi se rende felice anche altre persone ne sono grato e cerco di migliorarmi ogni giorno per fare sempre meglio.
0: Esattamente quello che ho visto questo pomeriggio durante le prove, cioè quella differenza in positivo, no? Quando inizi una carriera, quando la confermi l'anno successivo, qualcuno dice three's magic number, no? Lo dicevano anche della soul nel mondo dell'R&B e del rap. Vita Vera Paradiso, perché questo titolo?
1: Beh, Vita Vera Paradiso perché è un disco che a parte è il nome di una canzone che contiene il disco e poi perché è un disco che è nato nei viaggi, è nato in momenti di vita vera al di fuori, diciamo, dagli studi delle grandi città come Milano e Roma, dove solitamente si sfornano canzoni una dopo l'altra, ma sono canzoni che sono nate nei viaggi, in furgone, in giro per l'Europa e devo dire che questa è una caratteristica di tutti e tre i dischi che ho fatto uscire, questo in particolar modo perché penso di aver trovato un po' la mia strada, il mio mondo, l'ambiente in cui voglio crescere
0: stare.
1: E coltivare sì, le mie canzoni e credo che sia stato un buonissimo passo in avanti per Leo. Come ragazzo e come aspirante cantautore, è un disco folk ed è insomma il genere musicale che preferisco e che ascolto principalmente nelle mie giornate.
0: Grazie davvero a Leo Gasman che tra poco sarà sul palco di Piazza della Libertà. Hai parlato tantissimo di viaggi all'interno
1: sì.
0: dell'album che hai presentato qui questa sera, ma non soltanto, tu pensa durante tante tappe che fai per il tour estivo e non soltanto, tu fai esodo e controesodo, salutando quelli del controesodo, lo fai ogni notte.
1: Sì, è vero,
0: in tema con il rientro degli italiani di questa domenica sera.
1: Infatti buon rientro a tutti ragazzi, a chi ci sta ascoltando.
0: Leo Gasman,
1: tutti si dice ancora.
0: Ma come no? Ma certo, ora e per sempre. Ciao Leo, grazie.
1: Ciao ragazzi, buon viaggio, ciao.

0: mare molto calmo, soprattutto calma e sangue freddo, e qui cito due artisti allo stesso tempo, Luca Di Risio ma anche Neffa, che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss nel rientro di questa domenica sera con le vostre segnalazioni. Meno male che ci sono tanti amici, tanti artisti, le chiacchierate che tengono compagnia al controesodo, caro Josef.
1: Ciao, buonasera.
0: Benvenuto.
1: Grazie, è bellissimo stare qui. Danno un pochino il caldo che oggi ci sta sciogliendo, però è un'emozione indescrivibile.
0: Infatti non chiameremo più postazione trasparente di Radio Kiss Kiss al PT Pizza and Friends, ma Resort Radio Kiss Kiss qui a PT Pizza and Friends. Venite numerosi, c'è uno spettacolo sul palco che sta per scattare. Se siete in zona Salerno fate anche una deviazione se siete sulla 2 in questo istante. Josef, che ha un look meraviglioso, lo consiglio per la fine estate, inizio autunno, perché ha il bermuda maculato, poi il doppio petto e sotto cosa c'è, una canotta o una shirt?
1: Canotta, che dopo facciamo lo spogliarello a fine serata, perché sono praticamente schiumato sotto.
0: Tu te lo puoi permettere lo spogliarello, beato? Vai in palestra?
1: No, quale palestra? Qua mi sono ingrassato, ho preso 6 kg, però li porto in modo orgoglioso, è l'amore, si
0: ma
1: dice.
0: Guarda, ostinatamente figo, cioè ti direi. In questo caso, allora, l'antipanico questa sera sul palco.
1: Antipanico, salutiamo la My Drama che è a casa con la febbre e diciamo che questa canzone ci ha portato quest'estate un sacco di amore, un sacco di persone, veramente un affetto incredibile, e diciamo che questo pezzo arriva da una debolezza e riuscire a capire che le persone riescano a interpretare quello che ho provato e riescano ad avvicinarsi così, a darmi quell'abbraccio della quale avevo bisogno, è veramente incredibile.
0: La vulnerabilità è un punto di partenza per mille portoni che si aprono, poi ognuno ha la sua misura, la sua delicatezza nell'affrontare certi problemi. Tu l'hai fatto in modo egregio.
1: Grazie mille. E anche la My Drama, che è stata la mia compagna in questi mesi, in questi anni. E vivo molto di connessioni con gli artisti e con i miei colleghi e con le persone che...
0: Si vede anche ciò che è successo durante le prove, bellissimo. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie mille.
0: Ti lascio andare sul palco, Josef, live from Bollate to Salerno.
1: Esatto, grazie. Ciao. Un abbraccio, ciao.
0: Facciamo un po' di storia della musica adesso, augurando a tutti i protagonisti che stiamo mettendo in passerella questa sera live in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss da Salerno, di essere un giorno anche ricordati con pezzi che fanno la storia, tipo Gordon Summer Sting nel 1985 si affrancò definitivamente dai Police e realizzò The Dream of the Blue Turtles, la canzone che diede inizio ufficialmente a quella che è stata, lo è e sarà la sua carriera solistica, anche la storia della nostra radio, la ricorderete con piacere. Si chiama If You Love Somebody and Set Them Free.

0: Free insieme a Sting nella storia del 1985 era il nostro History Kiss. Vieni a fare l'introduzione della nuova ora con me. Ciao Adriana.
1: Ciao Stefano, ho disimparato completamente come si fa questo lavoro.
0: Questa è la fake news della serata da Pitti Pizza and Friends. Bentornata!
1: Grazie, appena tornata dalle vacanze, sono felice di essere qua a Salerno al Pitti Pizza and Friends con gli amici che poi sono i colleghi di sempre.
0: Amica, domattina ti devi svegliare presto con Pitti.
1: Sì, tra poche ore. Okay. Ce la possiamo fare, partiamo col botto.
0: Torna Adri, Pippo Pelo Show, domattina alle 7 ti voglio bene. Ciao.
1: Anch'io.

0: puntata Pizzirix.
1: Pippo Pelo
0: e la
1: Adriana
2: e la Adriana
0: Stefano. Sei riuscito a ricomporre la coppia,
3: meno male.
0: Eravamo
3: perché...
0: separati da un mese.
2: Allora gli devo fare un popi popi, decidete voi se glielo faccio adesso che è molto bagnaticcio.
0: In quale zona eravamo perché... separati da un mese.
2: Allora gli devo fare un popi popi, decidete voi se glielo faccio adesso che è molto bagnaticcio.
0: In quale zona lo vuoi fare, Adriana?
2: Ho

0: No, la
1: stasera, martedì
0: partirà l'ultima serata tra un'oretta circa. Ci sono tanti ospiti, sì, da settembre a, ricordiamole, Antonia,
2: Senza Cri,
0: Leo Gasman,
2: Rovazzi,
0: è vero, Dolce Nera
2: pure,
0: Joseph, tantissimi ospiti che stasera verranno con noi sul palco.
1: Tra l'altro,
0: a proposito, Joseph l'ho incontrato adesso e ti saluta.
2: B-Twins
0: anche. Ci sono
1: due gemelli meravigliosi delle Marche che giocano con Gianluca Vagnozzi, che è il coach di Yannick Sinner.
0: Ma veramente?
1: Sul serio.
0: Grande.
1: Quindi insomma ci sono tante storie che stanno
0: ne
1: già
0: raccontando. Ne sa sempre una più del diavolo.
2: Stavo per dire la stessa cosa. No.
1: Allora si prepara la nuova stagione del Pippo Pelo Show.
0: Sì, domani mattina alle 7. Chissà quanti tra quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento domani mattina ci saranno, Adriana.
2: Finalmente domani mattina si riparte la nuova stagione del Pippo Pelo Show, puntuali alle 7 sia in TV al 158 che alla radio, ovviamente.
1: E quindi io già mi aspetto le sveglie dei miei amici, perché verrò nominato da Adriana e Pippo nel corso della stagione.
0: Certo, sicuramente. Stefano, non sempre per belle cose, te lo voglio dire. Vieni citato sia per il bello che per il brutto, sappilo. Ma
2: io
0: questo vale per chiunque.
2: Poi a dire ogni volta, però Stefano, stiamo scherzando.
1: Esattamente.
2: In realtà non è vero.
0: Però qui lo posso dire e non lo negherò mai, perché è la verità. Noi, soprattutto io, cito solo le persone a cui voglio bene. Quindi Stefano,
1: fantastico,
0: perdonami se a volte dico cose.
1: Ma
0: lo faccio solo perché sai che ti voglio bene.
1: Okay. Tra poco sul palco di Pitti Pizza and Friends, una grandissima serata finale. Se siete in zona raggiungete Piazza della Libertà a Salerno. Pippo, Adriana, vi voglio bene, grazie a tutti.
2: Anche noi!
0: Evviva Picci Rix! A domani con il Pippo per lo show!

0: fate buon viaggio. Amici, buon controesodo, davvero file e file di automobili che nel corso della giornata abbiamo incontrato anche arrivando qui in questa meravigliosa città. 16 minuti dopo le 22, tra poco sul palco di Pitti Pizza and Friends anche Peti.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Io ti faccio gli auguri di buon compleanno in ritardo.
1: Grazie.
0: Perché settimana scorsa è il 23 agosto, compleanno, grazie, di Peti, che ha fatto 5 anni e 6 anni. Quanti anni?
1: 21 anni,
0: già da qualche anno a questa parte sei abituato a stare su un palco, a vivere l'estate da protagonista, un po' come dire a me, che è anche il titolo del tuo nuovo singolo.
1: Sì, è sempre bello, però è sempre come la prima volta, provo sempre le stesse emozioni, vedere la gente sotto al palco che canta, che si gasa con me, tanta roba.
0: Che storia ha a me?
1: Che storia è? Partito in studio con i miei due produttori, Giovanni Sciabarrasi e Manuel Finotti, che stanno seguendo il mio progetto, e abbiamo preso ispirazione da un artista Carbon francese. E volevamo avere queste percussioni suonate, quindi un po' quel sound francese anche spagnolo. E nulla, poi abbiamo voluto raccontare la storia di due ragazzi che vogliono scappare l'estate insieme, che girano un po' tutto il mondo insieme, sempre a ballare. E niente, è molto divertente come storia e come concetto.
0: È importante anche alla tua età avere quello stesso desiderio, cioè tu lo racconti alla grande, a me, perché è la vacanza che si desidera fare finalmente quando ci si affranca un po' anche dai genitori.
1: Sì.
0: A proposito, la tua prima vacanza da solo, già fatta? Sì, credo. Sì, a quanti anni?
1: Da solo con i miei amici, dici?
0: Sì, con i tuoi amici.
1: Con i miei amici a 15 anni.
0: 15 anni hai già
1: bruciato. Gallipoli,
0: un grande classico. C'è la prima tappa, la Puglia, e salutiamo chi sta tornando dalla Puglia. Ci scrive al 347-490-0042. È un po' un lavoro privilegiato, una vacanza, ma anche tanti chilometri da macinare durante l'estate.
1: Tanti chilometri, però alla fine arrivi a destinazione e sei felicissimo, non vedi l'ora di tuffarti. Io personalmente mi piace il mare, quindi non vedo l'ora poi di tuffarmi nell'acqua, e mi passa tutto.
0: E anche il pretesto per fare un bagno e andare a suonare e cantare in località, insomma.
1: Assolutamente, quello sempre, tutta l'estate, e tanta roba.
0: Tanta roba sul palco, Peti, ti auguriamo ogni bene. Sei
1: grazie
0: un
1: mille.
0: Bravo ragazzo.
1: Grazie mille.
0: Ti auguriamo davvero tanta fortuna,
1: grazie,
0: in questo mondo, e speriamo di rivederci presto, ma sicuramente accadrà con le nostre iniziative.
1: Grazie
0: a te.
1: Mille, ciao a
0: tutti.

0: Kiss Kiss a te, che oggi per curiosità hai letto l'oroscopo e speri davvero che abbia ragione. Kiss Kiss a te, che non dimenticherai mai questa data. Per la prima volta hai detto ti amo. Ti amo, ti amo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes. Hey!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Davvero il lungomare è una sfilata, probabilmente ancora con altri turisti che non appartengono alla categoria del controesodo, ma c'è anche Piazza della Libertà che è una sfilata meravigliosa di tanto talento musicale. Io ho davvero il piacere di trovare ad un anno di distanza, se non ricordo male, Antonia.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao.
0: Stavamo commentando il suo outfit sul palco che è bellissimo.
1: Grazie,
0: assolutamente
1: grazie
0: da non
1: mille.
0: Perdere. Hai sostituito gli stivali di questo pomeriggio durante le prove.
1: Esattamente.
0: Che erano sul bianco.
1: Erano tipo dei camperos, questi sono degli stivali marroni più
0: in tinta anche con ciò che è il corpetto,
1: esatto,
0: sopra.
1: Con il corsetto.
0: E poi anche con il jeans, la linea jeans che hai come minigonna pantaloncino sostanzialmente. Allora, si parla di musica, è un obbligo e una verità. Io prendo spunto da una delle canzoni che mi piacciono di più, Obbligo e Verità, perché grazie a te io ho ricominciato a giocare a Obbligo e Verità.
1: No, non ci
0: No, sul serio. Perché
1: ma veramente?
0: No, altrimenti ti parlavo di altre cose, no? Naturalmente. E quando tu hai cantato Obbligo e Verità insieme a Romantica, insomma a tante altre canzoni che conosco e il pubblico di Radio Kiss Kiss conosce, ci fai ritornare a respirare i sentimenti. Quindi ti facciamo
1: grazie.
0: I complimenti. Com'è andata questa gran parte d'estate per te?
1: Ma è stato bellissimo, i live sono stati bellissimi per me, ho un poco, diciamo, ritrovato me stessa quest'estate. Venivo da un periodo un poco giù così, però grazie a questi live, grazie ai miei fan che sono fantastici, mi sono un poco ritrovata. E poi il dolce far niente.
0: E poi anche lo stacco, no? Che ci vuole.
1: Esatto.
0: È vero.
1: Il dolce far niente col mare è stato
0: meraviglioso.
1: Forza.
0: Infatti
1: sì.
0: Ti trovo in splendida forma, molto rilassata. C'è sempre quella situazione da farfalle nello stomaco,
1: certo.
0: Perché i nostri artisti di Pitti Pizza and Friends arrivano nella postazione trasparente di Radio Kiss Kiss poco prima di salire sul palco.
1: Esatto.
0: Quindi adesso a cosa
1: quindi
0: stai
1: rilassata, diciamo in parolone.
0: Però cioè, a cosa stai pensando in questo momento?
1: Ma in questo momento sono molto felice di cantare questa sera e non vedo l'ora di scambiarmi qualche sguardo con i nostri fan.
0: È vero che sono sempre molto intensi, pieni di stima, bellissimi.
1: Sì.
0: Grazie Antonia.
1: Grazie.
0: Davvero ti vogliamo bene. Obbligo o verità, continuiamo a giocare.
1: Obbligo
0: noi.
1: O verità, ragazzi.
0: Ciao, chi schissa a te.
1: Ciao.

0: Se Fortune Faded su Radio Kiss Kiss, senza Cri, hai avuto questa fase con i Red Hot?
1: No, io ho avuto una fase rock, metal, così. Vabbè, liceo.
0: E vabbè, ci sta.
1: È un po' di anticonformismo, lo dovevo fare.
0: E poi è diventato conformista il movimento del rock in generale, perché adesso se ascolti anche un pezzo pop con le chitarre, un pezzo dance con le chitarre, che già si faceva ai tempi di Donna Summer con la partecipazione di Giorgio Moroder, c'era una canzone intitolata Hot Stuff, che era non so se hai visto Full Monty.
1: No.
0: No, Full Monty è ancora una pellicola molto 90, scusami.
1: Mi stai dando del giovane?
0: Sei molto giovane, senza credere. Dove c'era appunto la prima volta della chitarra all'interno di un pezzo disco, quindi c'è sempre una chitarra in giro. Benvenuta!
1: Ecco. Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto, molto, molto bene. Tra poco sarai sul palco di Pitti Pizza and Friends. Stavamo parlando off air anche della tua visione delle spiagge, no? Che ricorre in questa estate 2026. Che cosa racconti? Qual è la tua visione della spiaggia quest'estate?
1: Beh, sicuramente un posto dove rilassarsi, effettivamente. Le spiagge sono spesso caotiche, però a me piace prendermi il mare calmo delle spiagge. Quindi anche questo momento di refill di cui ho avuto bisogno anche quest'estate, no? Serve a riflettere, a scoprire le cose più emotive, più profonde.
0: È vero, anche perché hai preso delle decisioni artistiche, non solo, anche è sempre molto importante la decisione che uno prende, poi ognuno dà la misura delle cose che fa rispetto alle proprie sensazioni, però ti riconosciamo una forza, non mi piace parlare di coraggio, mi piace parlare di forza e di consapevolezza di ciò che si desidera.
1: Sì, sicuramente sì, vabbè, credo che sia importante per chiunque, cioè è un motore.
0: È un motore importante anche perché ti fa arrivare pronto a sfidare tutte le cose che fanno parte della tua vita di tutti i giorni con la coscienza a posto, cioè desidero essere questo e artisticamente desidero essere questo.
1: Sì, poi ci sta a cambiare, cioè credo che sia fondamentale anche esplorarsi, sperimentare.
0: Hai tutto il tempo.
1: Io sono in un momento...
0: Hai tutto il tempo per farlo.
1: Io sono in un momento di sperimentazione.
0: Cosa stai sperimentando?
1: Allora, intanto sto sperimentando la voglia di mettermi la camicetta tua.
0: Ok, che è un po' picnic a quadretti, molto da bambino da 6 anni che va all'asilo.
1: Che questo comunque è il mio stile. Poi, poi no, sto sperimentando anche tanta musica nuova, cioè quest'estate mi ha dato tanta carica, anche un momento un po' di smarrimento che è fondamentale.
0: Certo.
1: Per arrivare a fare una bella nuova musica, nuove direzioni, nuove cose.
0: Per poi ritrovarsi. Cosa fai sul palco dopo?
1: Dopo te lo faccio vedere.
0: Okay.
1: Canto il mio, il solito mio.
0: Canti il solito tuo perché è molto lontano da noi geograficamente. Insomma, io poi vi racconto tutto. Cioè, do una sbirciata al palco, torno in postazione.
1: Sì, poi io faccio certi viaggi. Questa è, insomma, è una cheat rispetto ai titoli delle mie canzoni, quindi.
0: Certo, quindi non sei in controesodo, ma in pieno movimento.
1: Esatto.
0: Esatto. Senza Cri, grazie davvero che
1: grazie
0: sei stata
1: a te.
0: Ti vogliamo bene. Ciao.
1: Io di più. Ciao.

Pazza insieme agli ascoltatori che hanno memorizzato durante la prima parte dell'estate 2026 con Radio Kiss Kiss quello che è il codice loco. Tu metti il loco contigo, Gordo, ci dà spazio e modo per parlare di uno dei più grandi artisti della musica italiana contemporanea, quando abbiamo il ricordo perenne di una persona. Nel corso del tempo cambiano le sensazioni e tutto questo è raccontato nel nuovo singolo di Luciano Ligabue, si chiama Qualcosa per te.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
1: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss.

Un Magnetic, siete con Stefano Piccirillo, con Io, Tu e Kiss Kiss, con un sacco di ospiti, di amici, artisti, colleghi, insomma tutto il mondo Kiss Kiss che siete abituati ad ascoltare durante la settimana di Pitti Pizza and Friends. Tanti eventi di Radio Kiss Kiss in giro per l'Italia, ce n'è uno nuovo per la prossima settimana e c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. C'è Alvaro Soler, c'è Arisa, c'è Fabio Rovazzi, ci sono Mark and Cremont, Nicolò Filippucci, Roy Paci, tanti altri. L'ingresso, attenzione, è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenotate subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.

Un altro inno, rientrate a casa anche prima delle 23, il controesodo che stiamo seguendo anche via WhatsApp al 347 490 0042 per lo speciale Io, Tu e Kiss Kiss in diretta da Pit Pizza and Friends da Salerno. E andate in archivio anche la Serie A di questa domenica, il Como che vince al Maradona di Napoli 2-1 al tardo pomeriggio, l'Inter che vince a Cagliari 1-0, gol di Akan Çalhanoğlu, un ex interista come Frattesi ha fatto vincere la Lazio contro il Genoa, anche la Lazio a punteggio pieno dopo questo secondo turno di Serie A che domani si consuma con altre due partite, Lecce-Roma e poi gioca anche l'Atalanta di lunedì sera alle 20:45 contro il Bologna. Adesso c'è la storia della musica insieme al nostro History Kiss, è una canzone che ci siamo portati avanti nel tempo pur avendo 52 anni, canzone che poi piuttosto ricorrente in serie televisive, in film, in colonne sonore, in citazioni sul web e successivamente sui social, insomma lunga vita ai Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama che dà il vero senso del viaggio e il rock che veniva definito On the Road nell'anno di appartenenza di questa versione originale. Stiamo parlando del 1974.

0: Giù, continua Dio tu e Kiss Kiss, che storia 1974 con Sweet Home Alabama. Radio Kiss Kiss. Un'ora da non perdere tra le 23 e le 24, tornato senza Cree qui con noi.
1: Eccomi qua.
0: Ma hai mangiato la pizza gourmet o la pizza classica?
1: In realtà mangerò dopo e probabilmente entrambe.
0: Entrambe, ok, la combo perfetta. Sei sempre un personaggio incredibile.
1: Perché privarsene?
0: Aspettando il palco con il mio amico Senza Cree, intanto la musica più bella, Tommaso Paradiso, la agitiamo la Coca-Cola. Sì, questo è il titolo del suo singolo dell'estate 2026.

0: 21 anni fa su Radio Kiss Kiss, questa sera del 30 agosto 2026. Sono molto felice, a distanza di un anno io sto rincontrando tanti amici di Radio Kiss Kiss e tanti amici di YouTube Kiss Kiss, come Andrea Settembre. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Un anno, sono successe delle cose incredibili.
1: Tante cose, è stato un anno pieno di scrittura, un anno pieno di musica, un anno pieno di consapevolezza, di crescita, e ce lo dicevamo anche prima.
0: Sì, ti ho trovato molto cresciuto, al di là esteticamente, sì. Insomma, stai facendo un bel fisico, adesso non so se vai in palestra.
1: No, non ancora, un po' di nuoto.
0: Però più strutturato, giustamente, come natura e vita vuole, a distanza di un anno, però quella consapevolezza di avere una certa confidenza con il palco e con queste situazioni.
1: Sì, sicuramente è stato un anno molto, molto intenso, anche dal punto di vista personale che dal punto di vista artistico. E quindi sono contento di essere tornato con due settimane, perché ero da un po' che non uscivo con nuova musica. Sono contento di essere tornato con questo pezzo che io adoro e che
0: è molto anni 80 nell'arrangiamento.
1: Lo è molto.
0: Cioè mi ricorda anche un qualcosa di Marvin Gaye quando affrontò la fase più pop di Sexual Healing, ad esempio. Adesso ogni paragone è inutile perché la musica è come il bar dello sport, no? Quindi alla fine tutto può ricordare a qualcuno soggettivamente delle cose. Però tu hai toccato con due settimane un tema davvero molto importante e anche molto attuale. Non credo esclusivo della generazione alfa,
1: no.
0: Ma anche della generazione Z piuttosto che dei boomer, cioè, ovvero due settimane di love bombing, cioè c'è l'amore della vita e poi la sparizione.
1: Sì, è un insieme di emozioni e di attenzioni che vengono rivolte a qualcuno e poi non c'è più nulla, poi finisce tutto.
0: Che succede?
1: Questo bisogna chiederlo
0: a loro,
1: bisogna chiederlo. La parte lesa ti può dire che ci si sta male e
0: c'è
1: si
0: chi ci va sotto.
1: Sì, c'è chi ci va sotto, chi ci sta male, perché appunto, e lo dice anche il ritornello, tutte le notti a dirci ti amo sopra i prati e poi dopo due settimane fai come se non fosse niente.
0: Esatto.
1: Niente
0: ed per è una
1: te.
0: Frase che mi ha colpito molto perché sembra l'amore della vita, cioè dell'incontro,
1: esatto.
0: No? Definitivo in qualche modo. Secondo te questa facilità dell'usa e getta, sia a livello social sia a livello di vita reale, è figlio proprio dell'era digitale?
1: Secondo me sì, perché siamo abituati a consumare tutto velocemente, quindi da un contenuto a purtroppo anche a un sentimento, probabilmente perché siamo iperstimolati.
0: Certo.
1: Probabilmente questo è quello che penso io e mi ci metto anch'io in questa cosa, ovviamente, cioè è una critica anche a me stesso, in un certo senso critica tra virgolette, quindi secondo me è per questo motivo qua, per il momento anche storico in cui ci troviamo.
0: Anche perché per dire io ti amo, cioè ce ne vuole secondo me, cioè prima di arrivare ad una frase così importante, io ti amo, cioè significa che hai fatto una frequentazione. Un fidanzamento, adesso non voglio fare troppo il boomer, però comunque, cioè, hai avuto modo di vivere davvero quella persona e conoscerla profondamente per provare dei sentimenti del genere. Forse il ti amo è un po' più sputtanato.
1: Anche, è diventato un po' tutto più veloce. Poi io posso dire quello che vedo, non so prima com'era, però credo che prima fosse tutto più dilatato.
0: Più lento, oggi si direbbe più lento. Noi potremmo dire della nostra generazione semplicemente più normale, cioè più legato al corso delle cose effettivamente. Sì. Tu sei innamorato in questo periodo?
1: Io sono sempre innamorato.
0: Questa è la risposta già. Vedi com'è cresciuto Andrea Settembre. È un figo pazzesco.
1: Sono
0: perché adesso
1: innamorato.
0: Già la risposta strategica.
1: Hai Ma sì, perché sono innamorato della vita.
0: Della vita.
1: Della mia famiglia.
0: Ok, degli amici.
1: Degli amici, del mare.
0: E di Pitti Pizza and Friends.
1: Ovviamente. E di Kiss.
0: Questo lo sappiamo. Tra poco, insomma, un grande appuntamento con te. Ancora palco, ancora dal vivo, ancora cose belle. E ogni volta che fai due settimane sul palco, penso che la risposta sia di quelle belle. L'hai già visto?
1: Assolutamente sì.
0: Allora ti mando sul palco con
1: Grazie.
0: La tua maglia gialla. Indossa la maglia gialla con
1: e
0: su scritto
1: maglia gialla.
0: Fantastico. È come la risposta: sono innamorato della vita. Va bene. Sei cresciuto, Andrea Settembre. Ti
1: Grazie.
0: A te. Ciao.

Girls, il titolo che ricorre meno rispetto al Runaway, con la quale parola viene ricordata volentieri questa hit virale di Post Malone dell'anno 2019. Siete su Radio Kiss Kiss, una postazione sempre piena di amici. Tra poco arriva anche Dolce Nera, il palco con la conduzione di Pippo Pelo e di Adriana, che iniziano a fare il primo allenamento in vista della nuova stagione 2026-2027 con il palinsesto settimanale di Radio Kiss Kiss, che domani rientra dalle 7 alle 9 con il morning show per eccellenza. Tra poco quindi ancora tantissime sorprese, grazie per la vostra presenza. Imagine Dragons con Next to Me, e con questa canzone ricordo a tutti quelli che si stanno facendo prendere un po' dall'ansia che domani si riprende al lavoro di non leggere immediatamente tutte le mail, di non dover pulire casa interamente appena riaperta a tutti i costi, ma fare un passo alla volta, come il ritmo di questa canzone.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. Love you for ages, musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

affollano tutta l'Italia anche in questo momento di fine agosto. Devo ringraziare il pubblico che vediamo da qui, da una postazione privilegiata a Piazza della Libertà a Salerno, che sta letteralmente riempiendo la piazza, dove si scorge anche la costiera cilentana fino in fondo. Abbiamo avuto una luna meravigliosa in questi giorni, in questa settimana. Siamo qui da martedì a partire dalle ore 21 per Pitti Pizza and Friends edizione 2026, e sapete che le sorprese sono in continuazione all'interno del nostro programma, con tante chiacchiere. Bello anche parlare del fenomeno love bombing con Andrea Settembre, con due settimane, insomma, con ciò che accade non solo tra i ragazzi, nelle relazioni, insomma, la gioia, la profondità, i tanti temi della comitiva di O Tu e Kiss Kiss, ora con Angelina Mango e Marco Mengoni e Canto d'Amore.

0: in diretta. Giusto. Con una domenica sera che per molti è un po' malinconica, Fabio.
1: Sì, beh, 23-34 è bad day, effettivamente.
0: E poi c'è Rovazzi e cambia tutto. Ciao Fabio.
1: Ciao, buonasera a tutti. Buonanotte, non so, cacchi, questo è un orario in cui tipo quelle robe tipo 2 del pomeriggio in cui non sai se dire buongiorno
0: buon pomeriggio.
1: Però... Buonasera a tutti.
0: Però con questo caldo ancora estate, cioè alle 2 del mattino puoi dire ancora buonasera, secondo me.
1: Sì, ci sta.
0: Fabio, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Ben trovato a Salerno, Pitti Pizza and Friends, tra poco sul palco, ma tu sei il campione mondiale dell'escursione termica delle ultime 48 ore.
1: Esatto, sì, perché ho fatto un Gothenburg-Palermo, Palermo-Napoli, e cioè abbiamo fatto oggi il calcolo, è 22 gradi, giusto? 22 gradi di escursione, li sto accusando, sto sudando da posti che non sapevo di avere.
0: Quindi qui l'aria condizionata nello studio per te, che ne so, è ancora Palermo.
1: Voglio vivere qua dentro questo track, ti giuro.
0: Allora, genio anche quest'estate 2026, perché tre personalità, tre viaggi, tre umanità completamente differenti,
1: sì,
0: che hai unito te stesso, naturalmente, Nino D'Angelo e Arisa. E ogni volta che nelle ultime settimane si nomina la costiera amalfitana, che è qui vicino,
1: certo,
0: Salerno, anche quando mi chiedono: Stefano, sei stato in vacanza dove? In costiera amalfitana. Da Puputta a Milano. E quindi
1: è giusto, meno male che sei stato in vacanza. Tu, io ho fatto 2 giorni.
0: 2 giorni dove sei stato?
1: Sono stato a Taormina,
0: okay,
1: ma per una questione anche logistica, perché c'era un concerto di Nino e quindi ho anticipato un volo e ho detto vabbè, 2 giorni al mare me li faccio. Poi in realtà ho preso una barca il primo giorno che abbiamo usato per fare TikTok, quindi ho fatto 1 giorno di vacanza, raga, alla fine questo
0: sul
1: è.
0: Mio smartphone, come di quello di tutti gli italiani e non solo, che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss,
1: sono solo video di me, Nino D'Angelo, in barca mezzo al mare
0: o sullo scooter,
1: sì,
0: d'acqua,
1: sì, tutti registrati in quel pomeriggio. Infatti la gente è convinta che io e lui abbiamo fatto tipo un'estate insieme,
0: ma io l'ho visto oggi pomeriggio, ho detto ma scusa, non devo venire
1: no,
0: qua,
1: no, è che li stiamo postando dilazionati. No, tra l'altro ho visto che hanno fatto una parodia che mi ha fatto molto ridere, che è la costiera cilentana.
0: Ok, sì, esatto.
1: Mi ha fatto molto ridere, li ho repostati, mi pare, su TikTok o su Instagram, credo TikTok. E niente, volevo fargli i complimenti perché mi ha fatto super ridere.
0: E quando c'è già il meme o il termine di paragone o la parodia, significa che la cosa va benissimo.
1: Assolutamente sì.
0: Poi genesi dell'idea.
1: Sono abituato alle parodie, ci sono alcune parodie che hanno superato le mie... No, superato forse no, però... quasi al pari, ed è un mondo incredibile. È sempre bello comunque vedere che la gente si adopera a trovare.
0: Tu sei stato uno dei primi a portare la vita social nella musica in Italia, cioè stiamo parlando ormai da 12 anni a questa parte, credo.
1: Credo involontariamente, credo sia più un discorso temporale, nel senso che forse ho fatto uno dei primi pezzi veramente virali.
0: Esatto.
1: E quindi automaticamente mi si associa, però non era voluto il portare.
0: Però sei stato anche inconsapevolmente un ponte verso una cosa nuova.
1: Quello sicuramente, però inconsapevole mi sono ritrovato ponte, ecco, non volevo farlo il ponte.
0: Com'è nata in Costiera Amalfitana?
1: Costiera Amalfitana è un brano che ha 5 anni, che io ho sul telefono da veramente 5-6 anni, che io avevo proposto a Rosalba, e all'epoca era super gasata di farlo, stavamo per farlo eccetera, io per discorsi lavorativi non ero riuscito a tornare in Italia in tempo. E quindi poi la roba era un po' morta lì, no?
0: Cioè l'hai tenuto 5 anni?
1: L'ho tenuto 5 anni sul telefono. E quest'anno non so perché ho detto ma... cioè comunque io, conta, poi avendolo sul telefono, insomma anche in testa, in qualche modo ti rimane poi questo ritornello, che all'inizio... questo qua non è un ritornello da primo impatto, è un ritornello tipo da terzo, quarto ascolto. Al quarto ascolto inizia veramente a penetrarti nel cranio e non uscire più.
0: Non esce più.
1: È un incubo. E quindi tu immagini, per 5 anni ce l'avevo in testa e non lo so, quest'estate ho detto: Ross, ma hai da fare? Mi fa: sì, ho un singolo estivo. Faccio: no, vabbè, ma dai, ma usciamo un po' più tardi, così ci stai dentro. E abbiamo fatto questa cosa qua. Poi lei ha avuto questa idea incredibile di Nino.
0: Nino è uno spettacolo, Nino D'Angelo.
1: Pazzesco.
0: E il tuo rapporto, siete amici adesso?
1: Adesso siamo, sì, tipo nipote e nonno, cioè,
0: okay.
1: Forse zio nipote. E un personaggio incredibile, una persona pazzesca, insomma, cioè
0: e poi Arisa,
1: una bellissima scoperta. Arisa è un bel trio, guarda, è raro riuscire a costruire un rapporto umano così profondo, così vero, in un rapporto lavorativo, no? Perché
0: esatto,
1: a volte sai, comunque si fanno delle collaborazioni, sì, ci si diverte, tutto quello che vuoi, però non si parla di altro, cioè, io
0: no, ma siete
1: telefono,
0: proprio
1: no è proprio una bella roba. Nino alla fine, che era il meno convinto di fare questa operazione, come è giusto che sia, stiamo parlando della storia della musica e ogni cosa che si tocca è centellinata, è sacra, è complicata, ogni scelta diventa difficile. E alla fine poi, quando ha capito che questa roba era effettivamente divertente, non si rischiava
0: nulla,
1: la vita, ha iniziato a divertirsi ed è un personaggio pazzesco.
0: Ma lui già è molto simpatico al pubblico,
1: sì,
0: e poi con questa tu hai fatto aumentare anche l'hype di simpatia.
1: Lui guarda, è simpatico ma allo stesso tempo è un grande artista, nel senso che è una persona molto attenta ai dettagli, alle scelte,
0: ha una professionalità, una cultura musicale incredibile,
1: clamorosa. Sì, infatti l'ho visto, è stato complicato per un mese e mezzo convincerlo
0: però ce l'abbiamo fatta.
1: Certo, ce l'abbiamo fatta, ma in realtà guarda, non è che ce l'abbiamo fatta, cioè a un certo punto abbiamo trovato una quadra dove lui ha detto: cavolo, questa roba è pazzesca, la voglio fare, ed è entrato più forte di noi, cioè nel senso che forse è il più gasato di tutti dentro.
0: Esatto.
1: Alla fine è così.
0: Rovazzi, hai spaccato. Kiss a te, grazie, ti aspettiamo sul palco di Pizza and Friends.
1: Assolutamente, non vedo l'ora di salire. Grazie.
0: E fai una bella serata.
1: Grazie, ciao. Buona serata, buonanotte, non sappiamo ancora cosa dobbiamo dire.
0: Quello che ha detto. Ciao.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: fantastica, fantastica, cioè l'ingresso così con Dracula Remix,
1: ma soprattutto con la parola Dracula cantata da
0: Dolce Nera.
1: Sì.
0: Dai, stavo
1: mi piace
0: dicendo...
1: per forza, mi piace.
0: Stavo dicendo da Emanuela, che è il tuo nome, sì. Perché Dolce Nera, come ben sapete da tanti anni, è tratta come canzone di Fabrizio De André.
1: Sì, l'ho preso da lì il nome, sì, ma anche e soprattutto perché rispecchia molto il mio carattere, il mio modo di suonare, il mio modo di scrivere le canzoni, sempre molto a contrasti tra la voglia di condivisione proprio totale con, no, sai, il senso dell'anima mundi,
0: esatto.
1: Cioè dove tutti noi siamo connessi con un'unica radice, e poi anche questa passione per le cose più un po' più oscure, per il dark,
0: the dark side of the moon.
1: For the dark side of the moon, sì.
0: Insomma, benvenuta comunque.
1: Grazie.
0: È un vero piacere, bellissimo look con un verde militare molto molto femminile.
1: Ma a te piace questa sorta di mantello che ho, che un po' di draculessa ti sa.
0: E per questo ho messo Dracula prima di te.
1: E vai!
0: È un classico. Davvero, far accomodare i nostri ospiti, perché tra poco sarai bella comoda sul palco di Salerno di Piazza della Libertà di Pitti Pizza and Friends. Ho visto le prove al pianoforte. Quando tu sei al pianoforte io resto lì, boom, e potrei rimanere per giorni. Devo
1: anch'io
0: dire.
1: Potrei rimanere per giorni
0: tu
1: a suonare.
0: Tu ci stai bene lì, eh?
1: Se la mia vita fosse solo suonare... sarebbe un'altra cosa, sì. Vabbè, però chiaramente bisogna fare un po' tutto. Sicuramente quando sto a casa a suonare, comporre, è la mia vita, è quella parte più vera, è quella parte in cui si sogna di più, perché comunque tu vieni qui, suoni davanti alle persone, però è un po' come ricevere, no? Ti torna indietro una cosa. Invece coltivare il sogno è a casa che si fa, e davanti allo strumento, per me.
0: A casa è un pianoforte nero o bianco?
1: A casa ho circa 6 pianoforti.
0: Scusa, non sapevo della tenuta.
1: Però tutti però... neri. No, no, no. Alcuni sono molti sono tastiere, no, sono tastiere.
0: Ok, okay.
1: Sono 6, sì, sono tutti neri. E uno rosso.
0: Uno rosso,
1: nero,
0: fantastico.
1: Nero, rosso, sempre siamo un po'... No, bianco no, non mi si addice.
0: E bianco no, perché mi fa molto Elton John il pianoforte bianco.
1: Mi fa molto Elton, sì, è vero.
0: Grande Elton.
1: Grandissimo.
0: Tu hai spaccato con un singolo quest'estate che si chiama Epopea,
1: sì.
0: E la particolarità che ho notato, ne abbiamo discusso qualche istante fa prima di parlare ai nostri meravigliosi ascoltatori, hai messo subito il ritornello all'inizio, poi parte la storia di Epopea. E ho trovato questa cosa geniale.
1: Beh, allora, soprattutto perché è una cosa che si fa, a volte si fa, no? Partire con il ritornello in una canzone, non spessissimo, ma soprattutto perché quello è un ritornello diciamo esplosivo, quindi è più difficile, è più facile se un ritornello un po' più discorsivo, no? È più,
0: esatto,
1: difficile metterlo così all'inizio, bisogna fare una bella intro musicale. Infatti su quell'intro musicale, proprio poco, quell'intro che dura 10 secondi prima di questo primo ritornello, ci siamo stati a lavorare parecchio in studio.
0: Okay.
1: Ci siamo cervellati parecchio, sì, perché doveva aprire, filtrare, insomma, eccetera. E poi perché la decisione di partire con il ritornello è perché Epopea aveva bisogno nella strofa di raccontare una parte di vita un pochino scomoda, perché è una canzone, sì, estiva, Epopea,
0: però
1: che
0: il
1: racconta
0: testo è
1: della
0: profondo.
1: Voglia. Racconta della voglia di toccarsi, di sentirsi a livello proprio di persone, cioè escludendo il finto contatto virtuale che c'è in questo momento tra le persone, e diventerà sempre più così, sempre più virtuale. Ma quindi poi nella strofa, cioè fondamentalmente racconta del perché. Diciamo siamo in questo momento storico, la realtà com'è cambiata da quando, dall'utilizzo dei social in avanti, perché la realtà è cambiata drasticamente, come cambiano i lavori in questo momento storico, sono cambiati i lavori, come cambia il nostro modo di approcciarsi agli altri, come cambia la valutazione di noi stessi, che non è più una valutazione, cioè una valutazione molto più difficile, no?
0: O comunque molti dipendono molto dal giudizio degli altri.
1: Ma sì, ma perché è improntato così il mondo social? È cambiato tutto, cioè tutto. E quindi la strofa racconta anche di questo, ma anche il fatto di mettersi, di non sentirsi mai abbastanza, no? questa cosa continua di confronto con l'intero mondo, no? E tu non ti senti mai abbastanza. Questa cosa può provocare frustrazione, soprattutto in giovani leve, ma difatti non è di pochi giorni fa la notizia, insomma, del cambiamento per le regole dell'utilizzo dei social per i giovani americani, no?
0: Esatto.
1: Adesso verrà fatta anche in Europa, cioè un limite di 2 ore giornaliero, insomma. Cioè,
0: anche in Francia si sta muovendo qualcosa anche per quanto riguarda il limite di età di utilizzo e quindi rispettivamente.
1: Ma adesso abbiamo un precedente.
0: Esatto.
1: Cioè un precedente con dei parametri scritti, proprio quali sono le ore, fino a che ora.
0: Una legge.
1: Hanno tolto i like perché i like sono frustranti, cioè, perché una cosa è se uno vede sta roba che sei in età per capirlo, una cosa è se sei un bambino.
0: Tu sei una donna meravigliosa che tra poco salirà sul palco
1: e farà meno chiacchiere e più musica.
0: Le tue non sono chiacchiere.
1: Le tue
0: sono parole, perché ogni volta che apri bocca, almeno quando sei insieme a noi, quando sei insieme a me, io trovo sempre molto bello parlare con te e poter andare avanti quanto più tempo possibile. Ti ringrazio tanto.
1: Grazie a te.
0: Kiss kiss a te, dolce nera, ogni bene, e ti aspettiamo sul palco.
1: E kiss kiss a voi. Mua
0: epopea.

qui a Salerno e sono state 3 ore meravigliose grazie alla vostra compagnia lì fuori, grazie amici comitiva. Io, tu e Kiss Kiss torna domani sera dalle 21 alle 24, grazie a Roberta qui in regia dallo studio centrale, Pasquale Viola e poi il lavoro di Pippo Pelo, questa sera anche Adriana sul palco di Rosario DR con il suo live set con Antonio Grace che ha coordinato questa operazione meravigliosa chiamata Pitti Pizza and Friends 2026 da martedì fino a questi momenti con We Will Rock You. A proposito di palco, vero pezzo nato per il palco da parte di Freddie Mercury e i Queen, finiamo qui domani sera ore 21, io, tu e Kiss Kiss da

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.